stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo.

0: tua voce gridata, digitata sul web, buttata dentro un respiro, respirato per te.
1: Su Radio Puglia, le migliori novità del paese.

ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

dalle 9.30 alle 12.30 su Radio Puglia, il programma di attualità e approfondimenti durante il quale poter interagire, commentare e conversare. Spazio Mattina, il tuo spazio da protagonista.

0: Ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.
1: Senti, compagna!

0: a Radio Puglia. Aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della Regione Puglia. Sulla strada statale 96 Barese è attivo un senso unico alternato di 2 chilometri circa tra lo svincolo con la variante di Altamura e lo svincolo con la variante di Altamura, strada statale 99 di Matera in provincia di Bari. Sulla strada statale 89 Garganica è attiva una chiusura di 500 metri circa all'altezza dello svincolo di San Nicandro Garganico in entrambe le direzioni in provincia di Foggia. Traffico deviato su viabilità provvisoria adiacente. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una riduzione di carreggiata di 100 metri circa all'altezza dello svincolo di Polignano a Mare in entrambe le direzioni in provincia di Bari. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente. Salva il tuo viaggio per notizie in tempo reale. Ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: a Radio Puglia. Aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Basilicata. Sulla strada statale 658 Potenza Melfi è attiva una riduzione di carreggiata di 2 chilometri circa tra gli svincoli di Sant'Angelo Possidente e di Castellago Pesole in direzione della strada provinciale Melfi-Ofanto in provincia di Potenza. Sulla strada statale 407 Basentana è attiva una riduzione di carreggiata all'altezza dello svincolo di Trivigno in corrispondenza del viadotto Coronati in direzione Potenza in provincia di Potenza. Sulla strada statale 407 Basentana è attivo uno scambio di carreggiata in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli per la stazione di Grassano e la stazione di Salandra Grottaglie in direzione della stazione di Salandra Grottaglie. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
1: E un gelatino o uno stuzzichino?
0: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero combinato Haier, classe C, Total No Frost, con extra capacità di 409 litri a 579 euro fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: a Radio Puglia. Aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della Regione Puglia. Sulla strada statale 96 Barese è attivo un senso unico alternato di 2 chilometri circa tra lo svincolo con la variante di Altamura e lo svincolo con la variante di Altamura strada statale 99 di Matera in provincia di Bari. Sulla strada statale 89 Garganica è attiva una chiusura di 500 metri circa all'altezza dello svincolo di San Nicandro Garganico in entrambe le direzioni in provincia di Foggia. Traffico deviato su viabilità provvisoria adiacente. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una riduzione di carreggiata di 100 metri circa all'altezza dello svincolo di Polignano a Mare in entrambe le direzioni in provincia di Bari. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente. Salva il tuo viaggio per notizie in tempo reale. Ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
2: Radio Puglia dipinge la tua estate.

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo. Arredissima.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Chi rende il tuo bucato super profumato? Fabuloso! Il detersivo lavatrice Fabuloso è a 2,49€, mentre i 9 ammorbidenti concentrati da un litro sono a 1,99€. E con due prodotti Fabuloso, di cui almeno un ammorbidente, in omaggio uno spray Fabuloso lavanda da 600 ml. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza!
5: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: te, che a prima mattina non ci fai mancare il tuo gioioso saluto, buongiorno da Radio Puglia.
1: A Radio Puglia sono le 6 e 31 minuti.
2: L'almanacco del giorno.
3: Lunedì 10 agosto 2026. Mancano 143 giorni alla fine dell'anno.
4: Siamo sotto il segno del leone. La chiesa ricorda San Lorenzo martire.
3: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Lorenzo. Il nome ha origine latina e significa cittadino di Laurento. Il numero portafortuna è l'1, il colore è il verde e la pietra associata è lo smeraldo.
5: Accadde oggi.
3: Il 10 agosto del 258 viene martirizzato San Lorenzo. Le notizie sulla sua vita sono scarse. Si sa che era originario della Spagna e che, trasferitosi a Roma, divenne arcidiacono sotto il pontificato di Papa Sisto II. Nell'agosto 258 l'imperatore Valeriano aveva emanato un editto secondo il quale tutti i vescovi, i presbiteri e i diaconi dovevano essere messi a morte. E così Lorenzo, catturato, venne bruciato secondo tradizione sulla graticola che di seguito ne divenne l'emblema.
5: Chi è nato oggi?
4: Tra i personaggi famosi nati il 10 agosto ricordiamo Antonio Banderas, Lorella Cuccarini, Javier Zanetti.
5: Le frasi del cinema.
3: Noi siamo nati per osservare e ascoltare questo mondo. È solo così che, anche senza riuscire nella vita, possiamo davvero trovare un senso alla nostra esistenza. Dal film Le ricette della signora Toku.
2: Proverbio del giorno.
4: Anche da solo in una stanza buia, comportati come se avessi di fronte un nobile ospite. Proverbio cinese.
2: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
6: Buon lunedì, buon inizio settimana a tutti da Roberto. Oggi è il 10 agosto 2026. Eccoci all'appuntamento con l'oroscopo di oggi. Partiamo dall'Ariete. Gli astri portano purtroppo complicazioni nella vita di coppia che potrebbe farsi agitata e ricca di colpi di scena, anche se ora tutto procede per il meglio. Non mancheranno litigi anche accesi. Ma le emozioni non mancheranno neppure a chi è single. Un incontro seducente è dietro l'angolo. Toro, state abusando un po' troppo del vostro fisico a cui richiedete prestazioni impossibili a volte. Lasciate che il buon senso prevalga e prendetevi una pausa per distendere i nervi. Tutto bene invece sul fronte sentimentale. Gemelli, non sprecate le ferie in faccende di ordinaria banalità. Se la giornata è soleggiata e l'auto regge le distanze, gettate sul sedile lo zainetto e dirigetevi verso una località di villeggiatura. E in amore, sensibilità e dolcezza vi renderanno desiderabili e attraenti. Cancro, se volete evitare battibecchi, evitate di assumere un atteggiamento eccessivamente critico nei confronti dei familiari e lasciate sbollire le tensioni. Lo stomaco potrebbe darvi qualche problema, forse proprio per questo stress. Leone, la giornata promette una buona forma fisica e la riuscita di svaghi, viaggi, pranzi e incontri. Allegri, socievoli e ottimisti, vi troverete a vostro agio ovunque, anche in ambienti insoliti. In amore si prevedono momenti piacevolissimi. Vergine, la vita

0: sorride, ma questo non significa che possiate tirare la corda più di tanto, specialmente nelle questioni finanziarie. Attenti quindi agli euro in uscita. Eros e amore invece si coniugano perfettamente in questa giornata. Bilancia, in questa giornata potrebbe arrivare per qualcuno una love story nuova di zecca, da vivere in libertà e spensieratezza. Se avete già un partner, invece, una magica intesa rafforzerà il rapporto a due dopo un periodo un po' complicato. Scorpione, sarà una giornata un po' sottotono a causa di un quadro astrale poco brillante, ma sensibilità, intelligenza e chiarezza di idee vi aiuteranno a superare ogni problema. Si annuncia complicata la sfera sentimentale di molti di voi, soprattutto se siete impegnati su due fronti. Sagittario, tutto ok si direbbe, i progetti di vacanza o di svago non mancano e gli amici vi cercano numerosi. Con l'arma della seduzione niente vi sarà impossibile in campo sentimentale. Vi divertirete in compagnia visto che non vi mancheranno certo gli inviti. Capricorno, evitate segreti e bugie. Se avete cercato di tenere nascosta una notizia o una perdita di denaro, dovrete fare i conti con la verità, che ha sempre il vizio di venire a galla. Acquario, la giornata si annuncia spettacolare sia per i successi personali che per quelli sentimentali che riscuoterete. Non mancheranno proposte di viaggio, di vacanza e di divertimento. Accettatele al volo, naturalmente, senza però azzerare il conto in banca. Pesci, buone stelle vi permetteranno di risolvere una questione delicata. Cielo sereno anche per quel che riguarda la sfera affettiva. Siete dell'animo adatto per vivere nel migliore dei modi il rapporto di coppia, ma anche un'eventuale avventura. E con questo segno chiudiamo l'oroscopo di oggi, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti alla stessa ora. Da Roberto una buona giornata a tutti.
1: Radio Puglia, meteo.
2: Un saluto agli ascoltatori di Radio Puglia da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
3: Tutta la settimana che ci condurrà verso il Ferragosto sarà contraddistinta ancora da caldo intenso, caldo che a tratti risulterà anche opprimente, con valori vicini anche ai 38-39 gradi sulle aree interne, qualche grado in meno a discapito però sulle coste di afa davvero elevata, il tutto in un contesto anticiclonico e di sole prevalente, come detto, fino a Ferragosto inoltrato. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: non guardare indietro mai e vai.
1: Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato

0: a Radio Puglia. Aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Basilicata. Sulla strada statale 658 Potenza Melfi è attiva una riduzione di carreggiata di 2 chilometri circa tra gli svincoli di Sant'Angelo Possidente e di Castellago Pesole in direzione della strada provinciale Melfi-Ofanto in provincia di Potenza. Sulla strada statale 407 Basentana è attiva una riduzione di carreggiata all'altezza dello svincolo di Trivigno in corrispondenza del viadotto Coronati in direzione Potenza in provincia di Potenza. Sulla strada statale 407 Basentana è attivo uno scambio di carreggiata in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli per la stazione di Grassano e la stazione di Salandra Grottaglie in direzione della stazione di Salandra Grottaglie. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: Passa il tempo di un fiore.
1: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Le creme corpo fluide Natura Verde nel formato da 400 ml sono a 2,99€. E per una protezione delicata c'è la linea di detergenti intimi Intima Più. Il formato da 500 ml è a 3,49€. E con due prodotti trattamento corpo Natura Verde o Intima Più, in omaggio un bagno doccia Natura Verde da 100 ml. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
2: Con il fuori tutto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Edge 60, 256 giga, tripla camera con sensore Sony Lithia a 249 euro fino al 23 agosto, solo da 1 euro.

0: la pietra per me.
1: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena. Composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
2: Garantiamo il valore futuro della tua Audi perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri la sportività di Audi A1 Sportback S-Line Edition con Audi Value. A partire da 299 euro al mese per 35 rate, con un anticipo di 5.197 euro e una rata finale di 17.316 euro. TAN 4,45, TAG 5,54, fino a 45.000 km.
3: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
4: Stai cercando un autolavaggio che ti soddisfi?
5: A Monopoli c'è Autolavaggio FB, lavaggio esterno e interno con igienizzazione e sanificazione dell'abitacolo, lavaggio tappezzeria con consegna in 24 ore e se vuoi ritiro e consegna a domicilio del tuo autoveicolo.
4: Autolavaggio FB, Viale Aldo Moro 59, nei pressi del McDonald's a Monopoli. Info 329 577 90 46.
6: Per una pausa di qualità a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità, con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.

0: Radio Puglia. Sono le ore 7 e 4 minuti.
1: Radio Puglia. Meteo.
2: Un saluto agli ascoltatori di Radio Puglia da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
3: Tutta la settimana che ci condurrà verso il Ferragosto sarà contraddistinta ancora da caldo intenso, caldo che a tratti risulterà anche opprimente, con valori vicini anche ai 38-39 gradi sulle aree interne, qualche grado in meno a discapito però sulle coste di afa davvero elevata, il tutto in un contesto anticiclonico e di sole prevalente, come detto, fino a Ferragosto inoltrato. È tutto, maggiori dettagli tagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Su Radio Puglia le migliori novità del

0: a scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi, noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
2: A Castellana Grotte, in via Alberobello 153, Villa Maria. Un'antica residenza immersa in un parco secolare, perfetta per suggestivi eventi e matrimoni in ogni stagione. Prenota da Villa Maria il pranzo di Ferragosto con musica e animazione allo 080 496 98 33.
3: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri.
4: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
3: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri. 339 53 65 65 9. Ristorantealbachiara.it. Aperto tutti i giorni.
5: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
6: Dal 5 al 30 agosto, l'Aia dell'Amicizia a Cassano delle Murge si trasforma nel palcoscenico dell'evento più travolgente dell'estate murgiana, la Festa di Pierino. Ogni sera concerti dal vivo, gonfiabili, tappeti elastici, fiumi di ottima birra bavarese e la bontà della cucina tipica murgiana, curata dall'agriturismo Amicizia. Programma su festeesaporimurgiani.it. Non fartelo raccontare, vivi l'energia pura e svolta le tue serate. Venerdì 14 agosto, DJ 7 con Radio Puglia e te la zia in voce.
7: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
8: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
9: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte. 339 68 20 477. Seguici sui social.
10: Radio Puglia.

0: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa! Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
3: Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
5: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
6: Digeso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Digeso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in Corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.

0: Vuoi che il giorno del compleanno di una persona a te cara sia emozionante?
1: Falle una sorpresa in diretta su Radio Puglia. Nel giorno del compleanno, entro le 10.30, invia su WhatsApp le info e il numero di telefono del festeggiato al 333-166-5757 e i tuoi auguri saranno in onda su Radio Puglia.
2: A Radio Puglia sono le ore 7 e 32 minuti.
3: L'almanacco del giorno.
4: Lunedì 10 agosto 2026. Mancano 143 giorni alla fine dell'anno.
5: Siamo sotto il segno del leone. La Chiesa ricorda San Lorenzo martire.
4: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Lorenzo. Il nome ha origine latina e significa cittadino di Laurento. Il numero portafortuna è l'1, il colore è il verde e la pietra associata è lo smeraldo.
3: Accadde oggi.
4: Il 10 agosto del 258 viene martirizzato San Lorenzo. Le notizie sulla sua vita sono scarse. Si sa che era originario della Spagna e che, trasferitosi a Roma, divenne arcidiacono sotto il pontificato di Papa Sisto II. Nell'agosto 258 l'imperatore Valeriano aveva emanato un editto secondo il quale tutti i vescovi, i presbiteri e i diaconi dovevano essere messi a morte. E così Lorenzo, catturato, venne bruciato secondo tradizione sulla graticola che di seguito ne divenne l'emblema.
3: Chi è nato oggi?
5: Tra i personaggi famosi nati il 10 agosto ricordiamo Antonio Banderas, Lorella Cuccarini, Javier Zanetti.
3: Le frasi del cinema.
4: Noi siamo nati per osservare e ascoltare questo mondo. È solo così che, anche senza riuscire nella vita, possiamo davvero trovare un senso alla nostra esistenza. Dal film Le ricette della signora Toku.
3: Proverbio del giorno.
5: Anche da solo in una stanza buia comportati come se avessi di fronte un nobile ospite. Proverbio cinese.
3: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
6: Buon lunedì, buon inizio settimana a tutti da Roberto. Oggi è il 10 agosto 2026. Eccoci all'appuntamento con l'oroscopo di oggi. Partiamo dall'Ariete. Gli astri portano purtroppo complicazioni nella vita di coppia che potrebbe farsi agitata e ricca di colpi di scena, anche se ora tutto procede per il meglio. Non mancheranno litigi anche accesi, ma le emozioni non mancheranno neppure a chi è single. Un incontro seducente è dietro l'angolo. Toro, state abusando un po' troppo del vostro fisico a cui richiedete prestazioni impossibili a volte. Lasciate che il buon senso prevalga e prendetevi una pausa per distendere i nervi. Tutto bene invece sul fronte sentimentale. Gemelli, non sprecate le ferie in faccende di ordinaria banalità. Se la giornata è soleggiata e l'auto regge le distanze, gettate sul sedile lo zainetto e dirigetevi verso una località di villeggiatura. E in amore, sensibilità e dolcezza vi renderanno desiderabili e attraenti. Cancro, se volete evitare battibecchi, evitate di assumere un atteggiamento eccessivamente critico nei confronti dei familiari e lasciate sbollire le tensioni. Lo stomaco potrebbe darvi qualche problema, forse proprio per questo stress. Leone, la giornata promette una buona forma fisica e la riuscita di svaghi, viaggi, pranzi e incontri. Allegri, socievoli e ottimisti, vi troverete a vostro agio ovunque, anche in ambienti insoliti. In amore si prevedono momenti piacevolissimi. Vergine, la vita vi sorride, ma questo non significa che possiate tirare la corda più di tanto, specialmente nelle questioni finanziarie. Attenti quindi agli euro in uscita. Eros e amore invece si coniugano perfettamente in questa giornata. Bilancia, in questa giornata potrebbe arrivare per qualcuno una love story nuova di zecca, da vivere in libertà e spensieratezza. Se avete già un partner invece, una magica intesa rafforzerà il rapporto a due dopo un periodo un po' complicato. Scorpione, sarà una giornata un po' sottotono a causa di un quadro astrale poco brillante, ma sensibilità, intelligenza e chiarezza di idee vi aiuteranno a superare ogni problema. Si annuncia complicata la sfera sentimentale di molti di voi, soprattutto se siete impegnati su due fronti. Sagittario, tutto ok si direbbe, i progetti di vacanza o di svago non mancano e gli amici vi cercano numerosi. Con l'arma della seduzione niente vi sarà impossibile in campo sentimentale. Vi divertirete in compagnia visto che non vi mancheranno certo gli inviti. Capricorno, evitate segreti e bugie. Se avete cercato di tenere nascosta una notizia o una perdita di denaro, dovrete fare i conti con la verità, che ha sempre il vizio di venire a galla. Acquario, la giornata si annuncia spettacolare sia per i successi personali che per quelli sentimentali che riscuoterete. Non mancheranno proposte di viaggio, di vacanze e di divertimento. Accettatele al volo, naturalmente, senza però azzerare il conto in banca. Pesci, buone stelle vi permetteranno di risolvere una questione delicata. Cielo sereno anche per quel che riguarda la sfera affettiva. Siete dell'animo adatto per vivere nel migliore dei modi il rapporto di coppia, ma anche un'eventuale avventura. E con questo segno chiudiamo l'oroscopo di oggi, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti alla stessa ora. Da Roberto una buona giornata a tutti.

0: per me. Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Fasano in Piazza Aldo Moro 9, nei pressi dell'ospedale. 080 439 2224. A Martina Franca in Piazza D'Angio 10, nei pressi dello stadio. 080 485 9542.
1: Immaginate il cameriere pronto a prendere il vostro ordine, ma la connessione internet lenta e instabile del locale rende tutto vano. Scegli le offerte di Angel Cell per garantire una connessione rapida, affidabile e di alta qualità, così da poter navigare, chiamare e lavorare senza interruzioni o recensioni negative online del tuo ristorante. A Monopoli, Conversano, Castellana Grotte e sui social Angel Cell.
2: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
3: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
2: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
3: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
2: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377-385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
4: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
5: BMW Pultramotor, Bari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
6: Attenzione!
7: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
6: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
7: E per il trasporto?
6: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
7: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
6: Un mondo avanti.

0: pronti a scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi, noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
2: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi.
3: Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
4: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
5: E un gelatino o uno stuzzichino?
4: Sì, e con 1,50 euro in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
6: AutoZeit ti mette in moto la vita. Vieni a scoprire nei nostri showroom la vasta gamma di automobili in pronta consegna, nuove, usate e aziendali garantite. Affidati alla professionalità di AutoZeit con l'ampia scelta di brand per soddisfare ogni esigenza. AutoZeit a Castellana Grotte. Vendita e showroom in via Luigi Sturzo 62. Esposizione in via Putignano. 347-290-1245. Seguici sui social.
7: Per una pausa di qualità a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
8: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, 393-458-1472.
9: Dal 5 al 30 agosto l'Aia dell'Amicizia a Cassano delle Murge si trasforma nel palcoscenico dell'evento più travolgente dell'estate murgiana, la Festa di Pierino. Ogni sera concerti dal vivo, gonfiabili, tappeti elastici, fiumi di ottima birra bavarese e la bontà della cucina tipica murgiana, curata dall'agriturismo Amicizia. Programma su festeesaporimurgiani.it. Non fartelo raccontare! Energia pura e svolta le tue serate. Venerdì 14 agosto DJ set con Radio Puglia e te la zia in voce.

Radio Puglia. Che stai facendo? Lavoro. Che cosa cerchi? L'oro. Hai uno scopo? Credo. Dove ti trovi? In Italia. E come vivi? Suono. Di dove sei? Toscano. Qual è il tuo aspetto? Meno sereno di un tempo, ma non per questo stanco. A cosa pensi? Al deserto. Qual è il tuo impegno? In me.

0: qual è il tuo impegno? Innamorato? Quanto, come va il mondo?
1: A Radio Puglia sono le ore 8:02.
2: Radio Puglia News.
3: Buongiorno da Daniela Ubaldi, al via un'altra giornata con il meteo rovente. Bollino rosso confermato in 19 città. Dopo qualche ora di sollievo al nord si annuncia il ritorno dell'alta pressione su tutta Italia fino al 17 agosto, con picchi di 39 gradi a Roma e 37-38 a Milano. E salgono le preoccupazioni anche per la siccità e le ricadute economiche. Sentiamo Alessandro Cisilin.
4: Ancona, Bari, Bologna, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Messina, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Reggio Calabria, Rieti, Roma e Viterbo. L'elenco delle città in bollino rosso per il gran caldo è lo stesso di ieri, il che vuol dire che è già terminata la lieve discesa degli ultimi giorni da una situazione che coinvolgeva tutte e 27 le località monitorate a 19, e anzi aumentano le città che tornano a salire dall'allerta gialla a quella arancione. A Bolzano si aggiungono oggi Milano, Brescia, Trieste, Venezia e Verona, e la canicola, dicono i meteorologi, è destinata a protrarsi per l'intera settimana ferragostana, salvo fenomeni temporaleschi, specie nei pressi delle aree alpine e appenniniche, fenomeni del resto di scarso sollievo dinanzi al nodo dei livelli dei fiumi insufficienti, specie nell'area padana, con pesanti rischi anche per i raccolti. E i danni economici non si limitano all'agricoltura: la carenza d'acqua tende a rallentare investimenti, produttività a danno delle imprese e dell'occupazione, ricordano la Fondazione Centro Euro Mediterraneo sui cambiamenti climatici e il Politecnico di Milano. Da una loro stima, una siccità simile a quella del 2015-18 potrebbe costare l'Italia fino a 74 miliardi di euro, circa il 4% del PIL e quasi 1 milione di posti di lavoro.
3: L'Italia, insieme al mondo dello sport, piange la scomparsa di Livio Berruti, leggendaria medaglia d'oro alle Olimpiadi di Roma nel 1960. Aveva 87 anni. Il cordoglio del Presidente della Repubblica Mattarella. Il servizio di Gianni De Gaetano.
5: Voleva giocare a tennis, diventò un eroe d'Italia correndo, Livio Berruti. Olimpiadi di Roma 1960, le prime dell'era moderna con la gran cassa della TV. Aveva 21 anni, elegante, con gli occhiali da sole, abbagliò gli specialisti dello sprint, gli americani alti e grossi così, conquistando la medaglia d'oro dei 200 metri, impreziosita in poche ore da due record del mondo. 20:05, il tempo scandito dal rosario laico della gioia.
6: Partenza valida, Berruti è scattato, è già in vantaggio, sta per completare i primi 100 metri, è nettamente in testa, stupenda l'azione di Berruti che ora viene incalzato da Carney. Berruti riesce a conservare il vantaggio, Berruti è medaglia d'oro, ha vinto.
5: Nei giochi di Cassius Clay e Benvenuti di Bichilla del Sette Bello di Pallanuoto, sullo sfondo l'amore con la regina della velocità Vilma Rudolph, Livio Berruti fu simbolo della rinascita del nostro paese, del boom economico, figura altamente rappresentativa dello sport italiano. Il cordoglio del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Nato a Torino, Berruti, malato da tempo, aveva 87 anni. I funerali si svolgeranno in forma privata.
3: Ed è tutto, a più tardi.
2: Radio Puglia, meteo.
7: Un saluto agli ascoltatori di Radio Puglia da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
8: Tutta la settimana che ci condurrà verso il Ferragosto sarà contraddistinta ancora da caldo intenso, caldo che a tratti risulterà anche opprimente, con valori vicini anche ai 38-39 gradi sulle aree interne, qualche grado in meno a discapito però sulle coste di afa davvero elevata, il tutto in un contesto anticiclonico e di sole prevalente, come detto, fino a Ferragosto inoltrato. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta, con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
2: Questo è il periodo perfetto.
3: Per cosa?
2: Per gustare la carne di pecora cotta impignata o come arrosticini. Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte, vi aspetta la regina della tradizione. La leggendaria pecora impignata e sotto forma di arrosticini da far perdere la testa. Solo qui trovi maialino nero, carne podolica, insaccati di nostra produzione e infinite squisitezze da gustare a cena, in saletta o all'esterno, il mercoledì, venerdì e sabato sera. Fornello pronto da asporto dal lunedì al sabato.
4: Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte in via Luigi Nitti 4. L'eccellenza è servita.
5: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
6: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
5: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333-858-23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
6: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.
7: Sempre aperta, anche di domenica, la Tabaccheria delle Grotte è il tuo punto di riferimento pronto a soddisfare le tue necessità quotidiane. Nel cuore delle Grotte di Castellana offre servizi affidabili di pagamento bollette, edicola e spedizione e ritiro pacchi con Amazon Hub, Poste Italiane e UPS. Tabaccheria delle Grotte, in via Vito Matarrese 4 a Castellana Grotte. Vieni a trovarci.
8: L'auto si è fermata? Niente panico, c'è Help Car, il soccorso stradale con mezzi d'avanguardia. Arriva in 2 minuti dalla chiamata al 335 60 72 851. Help Car a Castellana Grotte è anche deposito giudiziario, rimozione forzata e officina mobile con riparazioni in tempo reale per piccoli guasti. Help Car, sempre al tuo fianco H24.

0: Giuditta, volevo fare un grandissimo augurio al mio amore Lorenzo per il suo onomastico per oggi. Auguri amore, ciao a tutti.
1: Abbiamo ascoltato il modello Giuditta, non so fin quando possa andare di moda, ma esiste ancora. Oggi è San Lorenzo, quindi auguri a tutti Lorenzo e Renzino, speriamo di non aver sbagliato.
2: Radio Puglia.

0: Non ci sono favole, due come noi. Ma smetti di piangere, per due come noi. Salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei occhi, non te ne andresti mai. Ai, ai, ai.
1: Buongiorno Maurizio, oggi il sole splende sui miei 39 anni. Auguri a me.
0: Ho bisogno di correre.
2: Sento il silenzio che c'è là fuori.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: L'almanacco del giorno. Lunedì 10 agosto 2026. Mancano 143 giorni alla fine dell'anno.
2: Siamo sotto il segno del leone. La chiesa ricorda San Lorenzo martire.
1: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Lorenzo. Il nome ha origine latina e significa cittadino di Laurento. Il numero portafortuna è l'1, il colore è il verde e la pietra associata è lo smeraldo. Accadde oggi. Il 10 agosto del 258 viene martirizzato San Lorenzo. Le notizie sulla sua vita sono scarse. Si sa che era originario della Spagna e che, trasferitosi a Roma, divenne arcidiacono sotto il pontificato di Papa Sisto II. Nell'agosto 258 l'imperatore Valeriano aveva emanato un editto secondo il quale tutti i vescovi, i presbiteri e i diaconi dovevano essere messi a morte. E così Lorenzo, catturato, venne bruciato secondo tradizione sulla graticola che di seguito ne divenne l'emblema.
3: Chi è nato oggi?
2: Tra i personaggi famosi nati il 10 agosto ricordiamo Antonio Banderas, Lorella Cuccarini, Javier Zanetti.
3: Le frasi del cinema.
1: Noi siamo nati per osservare e ascoltare questo mondo. È solo così che, anche senza riuscire nella vita, possiamo davvero trovare un senso alla nostra esistenza. Dal film Le ricette della signora Toku.
3: Proverbio del giorno.
2: Anche da solo in una stanza buia comportati come se avessi di fronte un nobile ospite. Proverbio cinese.
3: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
4: Buon lunedì, buon inizio settimana a tutti da Roberto. Oggi è il 10 agosto 2026. Eccoci all'appuntamento con l'oroscopo di oggi. Partiamo dall'Ariete. Gli astri portano purtroppo complicazioni nella vita di coppia che potrebbe farsi agitata e ricca di colpi di scena, anche se ora tutto procede per il meglio. Non mancheranno litigi anche accesi. Ma le emozioni non mancheranno neppure a chi è single. Un incontro seducente è dietro l'angolo. Toro, state abusando un po' troppo del vostro fisico a cui richiedete prestazioni impossibili a volte. Lasciate che il buon senso prevalga e prendetevi una pausa per distendere i nervi. Tutto bene invece sul fronte sentimentale. Gemelli, non sprecate le ferie in faccende di ordinaria banalità. Se la giornata è soleggiata e l'auto regge le distanze, gettate sul sedile lo zainetto e dirigetevi verso una località di villeggiatura. E in amore, sensibilità e dolcezza vi renderanno desiderabili e attraenti. Cancro, se volete evitare battibecchi, evitate di assumere un atteggiamento eccessivamente critico nei confronti dei familiari e lasciate sbollire le tensioni. Lo stomaco potrebbe darvi qualche problema, forse proprio per questo stress. Leone, la giornata promette una buona forma fisica e la riuscita di svaghi, viaggi, pranzi e incontri. Allegri, socievoli, ottimisti, vi troverete a vostro agio ovunque, anche in ambienti insoliti. In amore si prevedono momenti piacevolissimi. Vergine, la vita vi sorride, ma questo non significa che possiate tirare la corda più di tanto, specialmente nelle questioni finanziarie. Attenti quindi agli euro in uscita. Eros e amore invece si coniugano perfettamente in questa giornata. Bilancia, in questa giornata potrebbe arrivare per qualcuno una love story nuova di zecca, da vivere in libertà e spensieratezza. Se avete già un partner invece, una magica intesa rafforzerà il rapporto a due dopo un periodo un po' complicato. Scorpione, sarà una giornata un po' sottotono a causa di un quadro astrale poco brillante, ma sensibilità, intelligenza e chiarezza di idee vi aiuteranno a superare ogni problema. Si annuncia complicata la sfera sentimentale di molti di voi, soprattutto se siete impegnati su due fronti. Sagittario, tutto ok si direbbe, i progetti di vacanza o di svago non mancano e gli amici vi cercano numerosi. Con l'arma della seduzione niente vi sarà impossibile in campo sentimentale. Vi divertirete in compagnia visto che non vi mancheranno certo gli inviti. Capricorno, evitate segreti e bugie. Se avete cercato di tenere nascosta una notizia o una perdita di denaro, dovrete fare i conti con la verità, che ha sempre il vizio di venire a galla. Acquario, la giornata si annuncia spettacolare sia per i successi personali che per quelli sentimentali che riscuoterete. Non mancheranno proposte di viaggio, di vacanza e di divertimento. Accettatele al volo, naturalmente, senza però azzerare il conto in banca. Pesci, buone stelle vi permetteranno di risolvere una questione delicata. Cielo sereno anche per quel che riguarda la sfera affettiva. Siete dell'animo adatto per vivere nel migliore dei modi il rapporto di coppia, ma anche un'eventuale avventura. E con questo segno chiudiamo l'oroscopo di oggi, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti alla stessa ora. Da Roberto una buona giornata a tutti.
5: Buongiorno Radio Puglia, a noi oggi è San Paganino, non è San Lorenzo, San Paganino.
6: Buongiorno Maurizio, la grande radio, Radio Puglia, mi autodedico ad Angelo che mi

0: alla Fenice Pizzeria Braceria. Dario e Betta hanno trasformato la loro passione per la buona cucina e per i prodotti tipici del territorio in un'autentica esperienza di gusto, carni pregiate, frullature audaci, pizze creative e le inconfondibili scrocchiarella e pan scrocchia. Fragranti, leggere, buonissime. La Fenice Pizzeria Braceria, sempre aperto a Castellana Grotte in via Michele Latorre 72.
1: Stai cercando un autolavaggio che ti soddisfi?
0: A Monopoli c'è Autolavaggio FB. Lavaggio esterno e interno con igienizzazione e sanificazione dell'abitacolo. Lavaggio tappezzeria con consegna in 24 ore. E se vuoi, ritiro e consegna a domicilio del tuo autoveicolo.
1: Autolavaggio FB. Viale Aldo Moro 59. Nei pressi del McDonald's a Monopoli. Info 329 577 90 46.
2: A Castellana Grotte, in via Alberobello 153, Villa Maria. Un'antica residenza immersa in un parco secolare, perfetta per suggestivi eventi e matrimoni in ogni stagione. Prenota da Villa Maria la cena con ballo di domenica 16 agosto allo 080 496 98 33.
3: Dimentica il calendario! La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno! Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
4: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri.
5: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
4: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri. 339 53 65 65 9. Ristorantealbachiara.it. Aperto tutti i giorni.
6: Non c'è dubbio, qui si è sdraiato qualcuno. Guarda, si possono ancora vedere le forme di chi si è comodamente accoccolato sopra questo incredibile materasso.
7: I materassi Minoflex sono in lattice sfoderabili, in poliuretano, in lana, a molle insacchettate, in memory foam, realizzabili anche su misura e consegnati a domicilio.
8: Inoltre vendita di reti anche regolabili, copri materasso, cuscini anallergici, in lana, lattice e memory foam.
7: Minoflex, a Castellana Grotte, in via Putignano 66.

0: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
2: BMW Ultramotor, Bari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
3: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
4: A Castellana Grotte, in via Alberobello 153, Villa Maria. Un'antica residenza immersa in un parco secolare, perfetta per suggestivi eventi e matrimoni in ogni stagione. Prenota da Villa Maria il pranzo di Ferragosto con musica e animazione allo 080 496 98 33.
5: Garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri la sportività di Audi A1 Sportback S-Line Edition con Audi Value. A partire da 299 euro al mese per 35 rate, con un anticipo di 5.197 euro e una rata finale di 17.316 euro. TAN 4,45, TAEG 5,54, fino a 45.000 km.
6: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
7: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
8: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
9: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
10: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte. 339 68 20 477. Seguici sui social.
11: Insieme a Radio Puglia e ANAS, viaggi sicuro e informato. Ogni giorno notizie e aggiornamenti su traffico e viabilità.
12: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
13: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
14: Per una pausa di qualità, a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità, con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
15: A Fasano dell'Aquila vanta tre generazioni di macellai e una grande passione, la brace. Carne di altissima qualità con i migliori tagli cotti a puntino. Adesso li trovi da Braceria da Vincenzo. Braceria da Vincenzo, a Fasano in via Caporale De Mola 1. Prenota il tuo tavolo al 388 81 98 232. Aperto dalle 19.30 alle 24 dal lunedì al sabato. Domenica chiusi.
16: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad, grande spesa, piccoli prezzi per farti risparmiare su tutta la spesa. Fino al 20 agosto, tantissimi prodotti a 1, 2, 3 euro. Scopri di più su conad.it.
17: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: Radio Puglia News.
3: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Nessun migrante da riprendere dalla Germania, la precisazione del Viminale dopo che Berlino ribadisce che con l'entrata in vigore il 12 giugno scorso del nuovo patto UE devono riprendere i trasferimenti verso Italia e Grecia. Con alcuni tra i principali paesi europei, tra cui la Germania, l'Italia considera azzerati tutti i presunti dublinanti arrivati in Europa prima della data del 12 giugno, precisa il Ministero dell'Interno. 19 città con il bollino rosso, oggi si apre una settimana con il promontorio africano in stazionamento sopra il bacino del Mediterraneo che fa parlare le previsioni di caldo opprimente e temperature roventi. Valori massimi intorno ai 36-38 gradi praticamente su tutto il territorio nazionale, con picchi fino a 39-40 nelle zone più interne del centro Italia. Secondo il programma di osservazione e monitoraggio europeo Copernicus, poi il periodo di giugno-luglio è stato il più caldo mai osservato. A luglio record anche per la temperatura superficiale dei mari. In attesa del riconoscimento ufficiale sarebbe di Marco Di Marcello, uno dei 5 corpi ritrovati ieri nell'area dell'Himalaya in Nepal. Il 37enne alpinista abruzzese era disperso dallo scorso novembre quando una violenta tempesta di neve e una valanga avevano ucciso 9 persone, di cui 5 italiane, impegnate in differenti scalate sul massiccio asiatico. Tra i corpi potrebbe esserci anche quello dell'alto atesino Marcus Kirkler. Archiviate le gare di fondo, i tuffi impreziositi dai 5 ori di Chiara Pellacani, agli europei di nuoto di Parigi si alza il sipario sulla piscina, punta di diamante della spedizione azzurra Thomas Ceccon. Sempre oggi a Birmingham inizia la rassegna continentale di atletica, attesa per l'ex biolimpionico Jacobs. Ed è tutto, a più tardi.
2: Radio Puglia, meteo.
4: Un saluto agli ascoltatori di Radio Puglia da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
5: Tutta la settimana che ci condurrà verso il Ferragosto sarà contraddistinta ancora da caldo intenso, caldo che a tratti risulterà anche opprimente, con valori vicini anche ai 38-39 gradi sulle aree interne, qualche grado in meno a discapito però sulle coste di afa davvero elevata, il tutto in un contesto anticiclonico e di sole prevalente, come detto, fino a Ferragosto inoltrato. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: diretta. Ancora tanti auguri a tutti quelli che si chiamano Lorenzo e buon viaggio per chi va al mare, in campagna, in collina, in montagna.
1: I ricordi del cuore, canzoni d'altri tempi. Radio Puglia. Radio Puglia.

0: Grazie.
1: Maurizio, buongiorno, un grande saluto dall'Alter Discount del San Paolo. Volevamo fare gli auguri a zia Francesca per i suoi 60 anni.

0: Buongiorno Maurizio, gli auguri a Vito Spicico per i suoi 64 anni e non ha portato neanche oggi cornetti. La libertà,
1: quella che sa. Buongiorno Maurizio, un saluto speciale a Filippo dell'Antichito.

Radio Puglia. Radio Puglia. Radio Puglia.

0: Radio Puglia. Voglio dedicare la canzone Lauretta Mia alla mia collega Teresa.
1: Maurizio, buongiorno, un grande saluto dall'Alter Discount di Via Olbia. Volevamo fare gli auguri a zia Francesca per i suoi 18 anni.
2: Andata. Auguri del cuore. Senza più
3: corpo. Buongiorno e buon inizio di settimana, Alessandro da Putignano.
4: Maurizio, buongiorno. Ti vuoi fare un auguro speciale di un 30° anniversario all'amico mio Sabino Posa.

0: Buongiorno Radio Puglia, vorrei salutare il mio amico Dino e il suo amico Angelo Pesciolino. Grazie, buona giornata.
1: Maurizio, è possibile ascoltare una canzone? Ti perdo ogni notte, dedicata a mio cognato Giacomo. Per dirti quanto ti voglio,
2: solo sai. Radio Puglia, Radio Puglia.
3: Maurizio, buongiorno.

0: Buongiorno Maurizio, un saluto a Tarallino.
1: Un saluto grande grande al mio amico e collega Sergio.
2: Buongiorno Radio Puglia, voglio dedicare la mia nuora preferita, la canzone Daniela.

0: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Fai brillare le tue stuviglie con il potere sgrassante di Svelto. Approfitta dell'offerta imperdibile per avere una pulizia impeccabile. Due pezzi del detersivo piatti a mano concentrato Titanium sono 2,79€, mentre i formati ricarica sono 2,49€. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza.
1: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: AutoZeit ti mette in moto la vita. Vieni a scoprire nei nostri showroom la vasta gamma di automobili in pronta consegna, nuove, usate e aziendali garantite. Affidati alla professionalità di AutoZeit, con l'ampia scelta di brand per soddisfare ogni esigenza. AutoZeit, a Castellana Grotte. Vendita e showroom in via Luigi Sturzo 62, esposizione in via Putignano. 347-290-1245. Seguici sui social.
4: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addia al celibato o nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
5: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
6: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
5: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
6: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
5: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
7: Estate, relax e lavoro senza interruzioni con Angel Cell, la linea internet potente pensata per partite IVA, B&B e liberi professionisti, per non lasciare mai i tuoi clienti senza wifi. Scegli Angel Cell, potenza, stabilità e velocità sempre a portata di click, a Castellana Grotte, Conversano e Monopoli. Seguici sui social.

0: due bambini.
1: Un bimbo che ne sa.
0: Buongiorno Radio Puglia, vogliamo augurare il benvenuto alla nostra amica Rita dell'azienda Caputo. Voglio dedicargli una canzone, Io me ne andrei, di Claudio Baglioni.
2: Buongiorno Radio Puglia, Fili, un boccaccio, quando mutate?
1: Il fuoco di un cammino.
3: Ciao Radio Puglia, Maurizio saluta Caterina da Basano. Come stanno a buoni, zucchine?

0: Maurizio,
1: grazie, grazie.
0: Tu sei
1: avevo
0: qui dalle
1: bisogno
0: sette,
1: di
0: quindi...
1: mangiare. Era da 2 o 3 ore che non mangiavo.
2: I ricordi del cuore, canzoni d'altri tempi.

0: Maurizio, buongiorno, un grande saluto dall'Alter Discount del San Paolo.
1: Buongiorno Maurizio, Francesco.

0: squadra Galeazzo.
1: Respiriamo liberi.
2: Buongiorno Radio Puglia, le zucchine stanno andando bene, però la persona che mi ha fatto la dedica si deve far conoscere, ciao!
3: Maurizio, buongiorno da Stornarella, 40 gradi! Non si capisce niente!
4: Radio Puglia,

0: C'è sua bestia.
1: Che musica, Radio Puglia, che musica, spettacolo.

0: Sarti da bene, non ci sta in zippa chiù,
1: E adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami.
0: Caterina, sorte da bene, non ci sta in zippa chiù, Vito da Necattaro.
2: Buongiorno Maurizio, auguri a Paolo per i suoi 60 anni di età, grande Paolo, e a Lorenzo per il suo onomastico.
0: Poi

0: avanti prossimo.
1: Mori, dimmi una faccetta, a colazione!
2: Attenzione, Angela ha iniziato a friggere, esprimete un desiderio!

0: Maurizio, buongiorno, un grande saluto dall'Alter Discount del San Paolo.
1: Al mio collega di lavoro, Massimo Sinutra.
2: Maurizio, è possibile ascoltare una canzone? E adesso spogliati.
3: Buongiorno Radio Puglia, sono Mary di Trigian e vorrei dedicare un brano molto soft alle mie compagne e colleghe di tutto il magazzino Pignataro, dell'azienda Pignataro, la canzone di Morvano, Dolce un po' salato. Grazie.

0: Il lacrimaio si è pieno di lacrime, quindi basta così,
1: stop.
0: E tutto è esaurito. C'è un
1: abbiamo
0: chilometro di pubblicità tra poco.

0: per me.
1: Pronti a scendere in pista?
2: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
1: Da noi, noleggio kart rental e racing.
2: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
3: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Fasano in Piazza Aldo Moro 9, nei pressi dell'ospedale. 080 439 2224. A Martina Franca in Piazza D'Angio 10, nei pressi dello stadio. 080 485 9542.
4: Attenzione!
5: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
4: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
5: E per il trasporto?
4: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
5: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
4: Un mondo avanti.
6: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani, scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
7: Questo è il periodo perfetto.
8: Per cosa?
7: Per gustare la carne di pecora cotta in pignata o come arrosticini. Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte, vi aspetta la regina della tradizione. La leggendaria pecora impignata e sotto forma di arrosticini da far perdere la testa. Solo qui trovi maialino nero, carne podolica, insaccati di nostra produzione e infinite squisitezze da gustare a cena, in saletta o all'esterno, il mercoledì, venerdì e sabato sera. Fornello pronto da asporto dal lunedì al sabato.
8: Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte in via Luigi Nitti 4. L'eccellenza è servita.

0: L'almanacco del giorno. Lunedì 10 agosto 2026. Mancano 143 giorni alla fine dell'anno.
1: Siamo sotto il segno del leone. La chiesa ricorda San Lorenzo martire.
0: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Lorenzo. Il nome ha origine latina e significa cittadino di Laurento. Il numero portafortuna è l'1, il colore è il verde e la pietra associata è lo smeraldo. Accadde oggi. Il 10 agosto del 258 viene martirizzato San Lorenzo. Le notizie sulla sua vita sono scarse. Si sa che era originario della Spagna e che, trasferitosi a Roma, divenne arcidiacono sotto il pontificato di Papa Sisto II. Nell'agosto 258 l'imperatore Valeriano aveva emanato un editto secondo il quale tutti i vescovi, i presbiteri e i diaconi dovevano essere messi a morte. E così Lorenzo, catturato, venne bruciato secondo tradizione sulla graticola che di seguito ne divenne l'emblema.
2: Chi è nato oggi?
1: Tra i personaggi famosi nati il 10 agosto ricordiamo Antonio Banderas, Lorella Cuccarini, Javier Zanetti.
2: Le frasi del cinema.
0: Noi siamo nati per osservare e ascoltare questo mondo. È solo così che, anche senza riuscire nella vita, possiamo davvero trovare un senso alla nostra esistenza. Dal film Le ricette della signora Toku.
2: Proverbio del giorno.
1: Anche da solo in una stanza buia, comportati come se avessi di fronte un nobile ospite. Proverbio cinese.
3: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
4: Buon lunedì, buon inizio settimana a tutti da Roberto. Oggi è il 10 agosto 2026. Eccoci all'appuntamento con l'oroscopo di oggi. Partiamo dall'Ariete. Gli astri portano purtroppo complicazioni nella vita di coppia che potrebbe farsi agitata e ricca di colpi di scena, anche se ora tutto procede per il meglio. Non mancheranno litigi anche accesi. Ma le emozioni non mancheranno neppure a chi è single. Un incontro seducente è dietro l'angolo. Toro, state abusando un po' troppo del vostro fisico a cui richiedete prestazioni impossibili a volte. Lasciate che il buon senso prevalga e prendetevi una pausa per distendere i nervi. Tutto bene invece sul fronte sentimentale. Gemelli, non sprecate le ferie in faccende di ordinaria banalità. Se la giornata è soleggiata e l'auto regge le distanze, gettate sul sedile lo zainetto e dirigetevi verso una località di villeggiatura. E in amore, sensibilità e dolcezza vi renderanno desiderabili e attraenti. Cancro, se volete evitare battibecchi, evitate di assumere un atteggiamento eccessivamente critico nei confronti dei familiari e lasciate sbollire le tensioni. Lo stomaco potrebbe darvi qualche problema, forse proprio per questo stress. Leone, la giornata promette una buona forma fisica e la riuscita di svaghi, viaggi, pranzi e incontri. Allegri, socievoli, ottimisti, vi troverete a vostro agio ovunque, anche in ambienti insoliti. In amore si prevedono momenti piacevolissimi. Vergine, la vita vi sorride, ma questo non significa che possiate tirare la corda più di tanto, specialmente nelle questioni finanziarie. Attenti quindi agli euro in uscita. Eros e amore invece si coniugano perfettamente in questa giornata. Bilancia, in questa giornata potrebbe arrivare per qualcuno una love story nuova di zecca, da vivere in libertà e spensieratezza. Se avete già un partner invece, una magica intesa rafforzerà il rapporto a due dopo un periodo un po' complicato. Scorpione, sarà una giornata un po' sottotono a causa di un quadro astrale poco brillante, ma sensibilità, intelligenza e chiarezza di idee vi aiuteranno a superare ogni problema. Si annuncia complicata la sfera sentimentale di molti di voi, soprattutto se siete impegnati su due fronti. Sagittario, tutto ok si direbbe, i progetti di vacanza o di svago non mancano e gli amici vi cercano numerosi. Con l'arma della seduzione niente vi sarà impossibile in campo sentimentale. Vi divertirete in compagnia visto che non vi mancheranno certo gli inviti. Capricorno, evitate segreti e bugie. Se avete cercato di tenere nascosta una notizia o una perdita di denaro, dovrete fare i conti con la verità, che ha sempre il vizio di venire a galla. Acquario, la giornata si annuncia spettacolare sia per i successi personali che per quelli sentimentali che riscuoterete. Non mancheranno proposte di viaggio, di vacanza e di divertimento. Accettatele al volo, naturalmente, senza però azzerare il conto in banca. Pesci, buone stelle vi permetteranno di risolvere una questione delicata. Cielo sereno anche per quel che riguarda la sfera affettiva. Siete dell'animo adatto per vivere nel migliore dei modi il rapporto di coppia, ma anche un'eventuale avventura. E con questo segno chiudiamo l'oroscopo di oggi, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti alla stessa ora. Da Roberto una buona giornata a tutti.
5: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info e paesi su iliad.it.
6: L'auto si è fermata? Niente panico, c'è Help Car, il soccorso stradale con mezzi d'avanguardia. A arriva in due minuti dalla chiamata al 335 60 72 851. Help Car a Castellana Grotte è anche deposito giudiziario, rimozione forzata e officina mobile con riparazioni in tempo reale per piccoli guasti. Help Car, sempre al tuo fianco H24.
7: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavastoviglie Candy 13 coperti e classe C con maxi tab e motore speed drive inverter a 329 euro. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
8: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
9: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 8 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting. Risparmia in Albania. Sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari. Dentistaalbania.it.
10: Non c'è dubbio, qui si è sdraiato qualcuno. Guarda, si possono ancora vedere le forme di chi si è comodamente accoccolato sopra.

Alla Fenice Pizzeria Braceria, Dario e Betta hanno trasformato la loro passione per la buona cucina e per i prodotti tipici del territorio in un'autentica esperienza di gusto, carni pregiate, frollature audaci, pizze creative e le inconfondibili scrocchiarella e pan scrocchia, fragranti, leggere, buonissime. La Fenice Pizzeria Braceria, sempre aperto a Castellana Grotte in via Michele Latorre 72.

0: belli, a veloce calo.
1: Buongiorno, a noi ci piace tutto a noi, non ti preoccupare. Va benissimo anche questa musica.
2: Stendiamo un velo pietoso.

0: Gesù mio, aiutami tu, ti prego.
1: Fate schifo.
0: Gesù mio, aiutami tu, ti prego.
2: Che musica Radio Puglia, che musica Radio Puglia, che musica spettacolo.
3: È arrivato Indiana Jones insieme a Rihanna e il filo infinito. Siamo nel labirinto, non nel labirinto, nel labirinto. Dove Minosse non riusciva ad uscire, ma noi l'abbiamo aiutato ad uscire, l'abbiamo portato al macello e ne abbiamo fatto bistecche. Va bene, buongiorno da Ulisse e Penelope, benvenuti nell'Odissea di Radio Puglia.

0: Radio Puglia, Radio Puglia.
1: E siccome siamo in un periodo di ferie, abbiamo preso anche noi il Vespone, eh?
2: E si parte,
1: sì,
2: via!
1: Andiamo!

0: Bassano.
1: Da Francesco, da Laborotondo.
2: Buongiorno Radio Puglia, vorrei salutare il mio amico Vittorio.
3: Radio Puglia.
4: Fuori città, fuori città.
5: Ieri sera è passata una serata proprio, era un compleanno, ho mangiato due bistecche di rinoceronte.
6: Di rinoceronte?
5: Sì, tre di bisonte e poi ho mangiato.

Radio Puglia. Radio Puglia.

Maurizio, ti posso chiedere una gentilezza? Potresti fare una dedica a una nostra collega? Noi lavoriamo nella Life Relax. Siccome oggi è il giorno del suo compleanno, vorremmo anche dedicargli la canzone I migliori anni della nostra vita. Di Renato.

0: Radio Puglia.
1: Attenzione, perché adesso quelli davanti vanno dietro, quelli di dietro vanno avanti, quelli di destra vanno a sinistra, quelli di sinistra vanno a destra.
0: Radio Puglia.

0: sei tu?
1: Non lo so, tu chi sei?
0: Cioè, yes,
1: io non
0: tu
1: ti vedo.
0: In inglese tradotto è se io sono io e tu sei tu, chi sei tu?
1: Tu chi sei?
0: Abbiamo fatto il translate.

Escucha, Bobby, Billy, Billy Stebbins.

0: sono forte a Putignano. L'altro, ad esempio, c'è la spizzucca, c'è l'attenti al cane. Allora io sono entrato, ho detto, ehi, ma non è che sono meno un cane, non è che ti butta a morte. E siccome stava scritto attenti al cane, mi raccomando Maurizio, chiudi il cancello. Ma perché? Perché se non scappo un cane, anche perché ho scritto attenti al cane.
1: Radio Puglia.
0: Io pensavo che si menava quella corsa lì. No, se ne scappa.
2: Buongiorno Maurizio. Steu da radio, steu da radio.
3: Ma che è il tuo figlio, io ho paura. A me, gioco. Vola, vola.
1: Radio Puglia.
3: Io paura. Vola, vola.

0: sì, quando uno non ha fame, cioè non ha quella, come devo dire, le vede tutte brutte le minestre, capito? Ma non perché non sono buone, perché stai sazio già, è vero?
1: Certo,
0: succede
1: certo.
0: Anche a te,
1: certo. Non lo apprezzi quello che mangi perché non sì. Ce la fai più.
0: Ma ti vedo in stato interessante stamattina.
1: No.
0: Non nel senso che sei incinta, no.
1: Ah, pensavo.
2: Radio Puglia.
3: A tutti gli ascoltatori di Radio Puglia, al mio 3, 1, 2, 3, scateniamoci!
2: Radio Puglia.

0: fatto una foto, sicuramente lui è al lavoro.
1: Quindi sicuramente, se qui sono le 10.38, lì saranno le 8.38.
0: Ci ha scritto alle 10.27 che lì sono le

0: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Stai cercando un autolavaggio che ti soddisfi?
2: A Monopoli c'è Autolavaggio FB. Lavaggio esterno e interno con igienizzazione e sanificazione dell'abitacolo. Lavaggio tappezzeria con consegna in 24 ore. E se vuoi, ritiro e consegna a domicilio del tuo autoveicolo.
1: Autolavaggio FB. Viale Aldo Moro 59. Nei pressi del McDonald's a Monopoli. Info 329 577 90 46.
3: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
4: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena, composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
5: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
6: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
5: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
6: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
5: Metal GM Infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377-385. 2414. Scopri di più su metalgm.it.
7: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
8: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
9: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte. 339 68 20 477. Seguici sui social.

0: Ehi, giocone.
1: Vola, vola. Viola. Viola. Vai a fa.
0: E poi c'è il tuo sicone, io ho paura. E vedi, giocone.
1: Vola, vola. Yeah.

0: perché parecchia gente è in ferie, quindi lasciamola riposare. Che dici?
1: Io dico che facciamo tanti auguri a Mary la bionda e a Mary la bruna alla loro migliore amica che si chiama Terry per i suoi 53 anni.
0: Ah, Terry,
1: hai visto? Le amiche Mary la bionda e Mary la bruna si sono messe d'accordo.
0: Portaci qualcosa da bere, dai. No, abbiamo bisogno stamattina di rinfrescarci. Abbiamo messo solo i piedi nella bacinella con il ghiaccio.
1: Non è abbastanza.
0: Io me la metto quasi quasi sotto le ascelle un po' di ghiaccio. Proprio, mamma mia.
2: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo. Arredissima.

0: birra per me. Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri.
1: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
0: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri. 339 53 65 65 9. Ristorantealbachiara.it. Aperto tutti i giorni.
2: Per una pausa di qualità a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
3: Di Geso Motors Group. L'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in Corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
4: Non c'è dubbio, qui si è sdraiato qualcuno.
5: Guarda, si possono ancora vedere le forme di chi si è comodamente accoccolato sopra questo incredibile materasso.
6: I materassi Minoflex sono in lattice sfoderabili, in poliuretano, in lana, a molle insacchettate, in memory foam, realizzabili anche su misura e consegnati a domicilio.
7: Inoltre vendita di reti anche regolabili, coprimaterasso, cuscini anallergici, in lana, lattice e memory foam.
6: Minoflex, a Castellana Grotte, in via Putignano 66.
8: Chicchirichì!
9: La festa è qui!
10: Sì, al parco giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente. Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo traversa via Lenti, vicino al bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.

0: Certe canzoni hanno la capacità di migliorarci la giornata, come certe bontà. Provate la straordinaria mozzarella fior di latte deliziosa, un grande classico dal sapore inconfondibile, realizzata con il miglior latte del territorio pugliese. Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
2: E un gelatino o uno stuzzichino?
1: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
3: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
4: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
5: E Luca, t'ha deciso?
6: Sì, Angel Cell è la svolta. Consulenza luce, gas e internet.
4: Fissa un appuntamento nei negozi di Castellana Grotte, Conversano e Monopoli, perché con la consulenza di Angel Cell...
5: Stai senza pensiero.

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
0: BMW Ultramotor, Bari, Matera, gruppochiarito.it.

0: Oggi è 10 agosto ed è un giorno comunque importante per i romantici, perché stasera si potranno finalmente guardare le stelle cadenti. Ah, Maurizio, sì. Tu andrai in spiaggia a guardarle.
1: Sì, sì. Come no?
0: Da quale spiaggia?
1: No, non lo posso dire, perché poi altrimenti le stelle
0: arrivano,
1: se le fregano.
0: Giusto, perché devi
1: non
0: evitare.
1: Non è facile, non è che cade uno ogni tanto.
0: Esatto, uno ogni tanto. Ma
1: certe volte agli amici, quando non le vedono, gli do una botta di mazza dietro alla testa
0: e si svegliano.
1: E le stelle.
0: Maurizio, ma tu lo sapevi che in realtà quelle che noi chiamiamo stelle cadenti
1: sono delle meteore?
0: Sono dei piccoli frammenti di comete.
1: Vedi tu, che si bruciano mentre cascano.
0: Tutta
1: l'immagine, se casca un pietrolino da quell'altezza.
0: Che male che va!
1: Mamma mia, si muore!
0: Sicuro!
1: Si bruciano, perché mentre cadono si polverizzano e quindi producono luce, e da lì insomma la stella cadente.
0: Perché è più romantico dire che sono stelle cadenti, in realtà.
1: Quindi
0: no.
1: Quando vedi una stella che cade, esprimi un desiderio.
0: Giusto?
1: Più di uno dice: Madonna, Marit, me ne sono potuta subdana.
0: Ma
1: esprime il desiderio.
0: Ma
1: allora tu
0: te
1: gli chiedi che hai pensato.
0: Ecco.
1: Che desiderio? Non te lo posso dire.
0: E non te lo posso dire, se no non si avvera.
1: Perché se lo dice non si avvera.
0: Ecco.
1: È vero, è così.
0: Però a proposito di questo, a te, Maurizio, un desiderio che hai espresso,
1: sì,
0: cioè si è mai avverato quando hai espresso un desiderio, quando,
1: sempre,
0: mentre cadeva una stella?
1: Sempre.
0: Tutti si sono avverati?
1: Sì, sempre, sempre.
0: Sei fortunato, eh?
1: Sì, no, davvero. Pensavo di esprimere un desiderio subito. Per esempio, ieri pensavo a una persona.
0: Beh?
1: Massimo 24 ore la trovo davanti.
0: Ma guarda un po'.
1: Ma guarda, che
0: in
1: pazzesco.
0: Un'altra vita sei stato inveggente, non so.
1: Inveggente, ma è meglio di no, perché ogni volta che penso a una cosa brutta poi faccio le corna subito, mi gratto da qualche parte.
0: La

0: Io ti
1: capisco, lo capisco quando inventi scuse. Anche se adesso ti nascondi dietro l'antiscuola. Hai preso strada, hai fatto scelte che non senti tu. E ora sorrido come niente, ma non sembri tu. E non sai che cosa aspetta.
2: Radio Puglia.

0: Insieme a Radio Puglia e ANAS, viaggi sicuro e informato. Ogni giorno notizie e aggiornamenti su traffico e viabilità.
1: Alla Fenice Pizzeria Braceria, Dario e Betta hanno trasformato la loro passione per la buona cucina e per i prodotti tipici del territorio in un'autentica esperienza di gusto, carni pregiate, frullature audaci, pizze creative e le inconfondibili scrocchiarella e pan scrocchia, fragranti, leggere, buonissime. La Fenice Pizzeria Braceria, sempre aperto a Castellana Grotte in via Michele Latorre 72.
2: A Castellana Grotte, in via Alberobello 153, Villa Maria, un'antica residenza immersa in un parco secolare, perfetta per suggestivi eventi e matrimoni in ogni stagione. Prenota da Villa Maria il pranzo di Ferragosto con musica e animazione allo 080 496 98 33.
3: Questo è il periodo perfetto.
4: Per cosa?
3: Per gustare la carne di pecora cotta impignata o come arrosticini. Da Mimmo, macelleria e steakhouse a Castellana Grotte, vi aspetta la regina della tradizione. La leggendaria pecora impignata e sotto forma di arrosticini da far perdere la testa. Solo qui trovi maialino nero, carne podolica, insaccati di nostra produzione e infinite squisitezze da gustare a cena, in saletta o all'esterno, il mercoledì, venerdì e sabato sera. Fornello pronto da asporto dal lunedì al sabato.
4: Da Mimmo, macelleria e steakhouse a Castellana Grotte in via Luigi Nitti 4. L'eccellenza è servita.
5: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting. Risparmia in Albania. Sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari. 393-458-1472.
6: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addie al celibato o nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
7: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.

0: c'era una signora che voleva che chiamassimo una certa Luciana. Luciana è al mare, non può rispondere, quindi c'è il telefono sempre occupato, non ci possiamo fare niente. Quindi più tardi cercheremo di provare a cara Mary e gli farò una foto e vedremo se viene con gli occhi chiusi.
1: Ci proviamo, sì.
0: Ma c'è gente, quando si fa le foto, viene sempre un po'... Cioè, è come se si mette in...

0: Pronto?
1: Buongiorno Luciana, ma date il numero a tuo marito. Ti ho chiamata perché oggi è il tuo compleanno, giusto Luciana?
0: Sì, ma con chi parlo?
1: Sono Maurizio. Sei in diretta su Radio Puglia, Luciana. Perché oggi è il tuo compleanno.
0: Sono in diretta su Radio Puglia.
1: Purtroppo ti tocca.
2: Radio Puglia.
1: Allora.
0: Non è possibile che mio marito ha dato il numero.
1: Ce l'ha dato una certa tua cognata che si chiama Mary.
0: Maria? Mia cognata Maria. Solo una stronza come Maria poteva fare una cosa del genere.
3: Non è l'unica, ce ne sono tante.
1: Ha detto che dovevo chiamarti io per farti una fotografia particolare. Dice che tu vieni sempre con gli occhi chiusi.
0: Sì, vengo sempre con gli occhi chiusi. Beh, ma se il fotografo è bravo, vengo con gli occhi aperti. Capito,
1: diciamo,
0: dipende dal fotografo.
1: Brava, ha detto una cosa giusta. Adesso diciamo a Mary che se il fotografo è brutto, io ne aiuto l'occhio.
0: Capon.
1: Quindi ci vuole un bel fotografo, caro Mary.
0: Ci vuole un bel fotografo,
1: diglielo. Ma quella, perché giustamente tu trovi un po' di imbarazzo quando devi fare la foto perché hai paura ancora vieni male e quindi
0: sì.
1: Spontaneo chiudere gli occhi. Succede pure a un'amica mia, ieri sera gliele abbiamo fatte 10 foto, una dietro l'altra.
0: Beh, ne sarà venuta una buona.
1: Sì,
0: allora.
1: Sì, una siamo riusciti a beccarla. Bisogna fare le foto a te all'improvviso, quando tu non sai che sta facendo la foto e lì ti viene bene, è così. Succede anche a me. Succede anche a me.
0: Ok. Allora, mi sento meno sola.
1: Allora, tanti auguri da tante cognate, ascolta.
3: Luciana, tante cognate. Le cognate sono Mary, Isa, Ada e Giuliana. Sono loro a farti tanti auguri per i tuoi 40 anni.
0: Grazie, le ringrazio.
3: Si festeggia
0: poi
3: stasera.
0: Poi me la pagheranno.
3: Una bella foto di gruppo.
0: Sì, infatti.
1: Va bene, a dire la verità devi pagare tu adesso. Non pagheranno
0: Sì,
1: loro.
0: Poi quando rientro sì, pagherò sicuramente.
1: E gliel'ho detto io che quella sta al mare, sta in vacanza.
0: Sì, sono in partenza.
1: Lasciatela stare. Sono tremende queste, vabbè dai.
0: Sono tremende. Comunque le ringrazio.
1: Dove devi andare a Sante Velasso in vacanza? Dove vai?
0: Siamo in partenza per l'Albania. Andiamo a visitare questa nuova terra per noi.
1: Quindi devi andare a Saranda.
0: Sì, dai, proviamo ad andare a
1: Saranda. Saranda, poi vai a vedere anche l'occhio blu, poi vai a mangiare l'agnello in montagna.
0: Faremo un po' di tutto, vediamo quello che riusciamo a fare.
1: Ma tu andrai in un albergo con pensione completa oppure vai in affitto
0: in un appartamento, brava, così poi possiamo muoverci come vogliamo.
1: Hai fatto bene. Va bene.
0: Sì.
1: Allora,
0: va bene, vi ringrazio. Ringrazio
1: ancora
0: le mie cognate, grazie.
1: Ciao.
0: Grazie
1: ciao,
0: anche Luciana. A voi, ciao.
2: Radio Puglia

0: Salutiamo Angela Cimarussi della ditta Pignataro da parte di una sua amica. E Daniela fa una dedica speciale a sua cugina Clarissa. Salutiamo anche tutte le donne della ditta Rescina. E c'è un vostro collega che dice: mi raccomando a fare i cestini, eh.
1: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Fasano in piazza Aldo Moro 9, nei pressi dell'ospedale. 080 439 2224. A Martina Franca in piazza D'Angio 10, nei pressi dello stadio. 080 485 9542.
2: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavapavimenti Hoover HV5, due rulli per una doppia pulizia in metà tempo a 199 euro fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
3: Pronti a scendere in pista?
4: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
3: Da noi noleggio kart rental e racing.
4: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
5: Dal 5 al 30 agosto l'Aia dell'Amicizia a Cassano delle Murge si trasforma nel palcoscenico dell'evento più travolgente dell'estate murgiana, la Festa di Pierino. Ogni sera concerti dal vivo, gonfiabili, tappeti elastici, fiumi di ottima birra bavarese e la bontà della cucina tipica murgiana, curata dall'agriturismo Amicizia. Programma su festeesaporimurgiani.it. Non fartelo raccontare, vivi l'energia pura e svolta le tue serate. Venerdì 14 agosto DJ set con Radio Puglia e te la zia in voce.
6: Sempre aperta, anche di domenica, la Tabaccheria delle Grotte è il tuo punto di riferimento pronto a soddisfare le tue necessità quotidiane. Nel cuore delle Grotte di Castellana offre servizi affidabili di pagamento bollette, edicola e spedizione e ritiro pacchi con Amazon Hub, Poste Italiane e UPS. Tabaccheria delle Grotte, in via Vito Matarrese 4 a Castellana Grotte. Vieni a trovarci.
7: AutoZeit ti mette in moto la vita. Vieni a scoprire nei nostri showroom la vasta gamma di automobili in pronta consegna, nuove, usate e aziendali garantite. Affidati alla professionalità di AutoZeit, con l'ampia scelta di brand per soddisfare ogni esigenza. AutoZeit, a Castellana Grotte. Vendita e showroom in via Luigi Sturzo 62, esposizioni in via Putignano. 347-290-1245. Seguici sui social.
8: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuoritutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani, scontati fino al 70%. Attenzione, il fuoritutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.

0: ci sono anche delle vacanze nuove di moda.
1: Le vacanze detox, Maurizio.
0: Detox.
1: Sì, D-E-T-O-X.
0: Come D-E-L?
1: T-T-T, T di Torino, D-E-T-O-X.
0: Detox.
1: Sì. Quando ti vuoi disintossicare, capito?
0: Detossicanti, poche parole.
1: Ma
0: detox.
1: Da che cosa ci disintossichiamo? Dai cellulari!
0: Ecco, a me dà fastidio quando andiamo a mangiare, mettono il telefono sul tavolo, mi dà fastidio, glielo tolgo il telefono, per favore togli il telefono da sopra il tavolo.
1: Giusto.
0: Non si può vedere. Fate i bravi.
1: Ma ormai purtroppo si cena col telefono proprio come se fossero delle posate
0: messaggi.
1: Accanto.
0: Che prendi tu da mangiare? Manda un messaggio. No, quello che prendi tu.
1: Però.
0: Va bene, dai, ora lo ordiniamo questo, quest'altro. E tipo McDonald's, tu vai,
1: devi ordinare,
0: ordini il panino e te lo portano a tavola.
1: Però lì hai lo schermo, invece purtroppo in tanti locali bisogna prenotare proprio inquadrando il QR code dal cellulare, perciò ci invogliano ad avere il telefono
0: quindi
1: a tavola.
0: Quindi fate le vacanze detox,
1: perché
0: detossicanti.
1: Questa è la nuova moda, lasciare
0: senza
1: completamente
0: tablet,
1: il cellulare,
0: telefonino.
1: Via. Senza connessione, senza niente, nella natura, a meditare, a fare cose rilassanti.
0: Sì. Sì, ho detto a mia moglie non risparmiamo gli assorbenti anche.
1: Ma no, ma quelli no.
0: Sì.
1: Non puoi risparmiare su quelli.
0: No, non si
1: no,
0: può.
1: No, Maurizio.
0: Va bene.
1: Servono, a noi donne servono.
0: Vorrà dire che scalerò dalla cena di stasera. 2 euro. Cioè, mi ero ricordato di una cosa, ma ho dimenticato. Tutte queste notti in bianco, stanotte un'altra notte in bianco.
1: Perché in bianco? Stai mangiando
0: stelle.
1: Troppo. Ah, stai andando a guardare le stelle.
0: 4, 5. Mamma mia, stanotte pure. Che tragedie. E poi metti il caso che quello esprime il desiderio. Che cioè, voglio fare l'amore con te stasera. Tardi
1: è
0: buona.
1: Finita, Maurizio.
0: E dillo subito. Che io mi preparo, mi faccio 7000 caffè. Solo per te!

0: Facciamo tanti auguri ad Elita, che compie 36 anni, da parte di sua sorella Mariella ed Antonio. Salutiamo Antonio, il nostro radioascoltatore fidatissimo che vive a Wuppertal e che finalmente è arrivato in vacanza qui a San Marco in Lamis, e saluta le sue principesse Sofia e Alessia.
1: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Per un sorriso smagliante, prova Oral-B. Il dentifricio Oral-B 3D White bianco perla nel formato tripacco è €2,99. E per completare l'igiene orale c'è la linea di spazzolini elettrici Oral-B. La variante IO2 è a €49,90 e le testine di ricambio Oral-B Ultimate sono a €19,99. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
3: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
4: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
3: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333-858-23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
4: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.
5: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
6: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
7: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte. 339-68-20-477. Seguici sui social.
8: Per una pausa di qualità a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
9: L'auto si è fermata? Niente panico, c'è Help Car, il soccorso stradale con mezzi d'avanguardia. Arriva in 2 minuti dalla chiamata al 335 60 72 851. Help Car a Castellana Grotte è anche deposito giudiziario, rimozione forzata e officina mobile con riparazioni in tempo reale per piccoli guasti. Help Car, sempre al tuo fianco H24.

0: Buongiorno Radio Puglia, dedico un ballo di cavallo alle mie colleghe Clarissa e Teresa.
1: Buongiorno Mari, sono la Sissi, facciamoci un lento tra maschietti, vogliamo...

0: Pronto?
1: Pronto? Parliamo con la puffetta di Conversano?
0: Sì.
1: Angelica, buongiorno, sei in diretta su Radio Puglia.
0: No, vabbè.
1: Sappiamo buongiorno. Che non hai la radio, quindi è assolutamente una sorpresa questa per te.
0: Sì, sì.
1: Allora, Angelica, oggi è il tuo compleanno, sono 32 anni e questi auguri speciali ti arrivano da parte di Pasquale e da tutta la compagnia degli Esauriti. Che bella comitiva!
0: Grazie mille, grazie mille.
1: Auguri anche da tutti noi di Radio Puglia, Angelica.
0: Grazie, Angelica, grazie davvero.
2: Ma che cosa fai nella vita, Angelica?
0: Cosa
2: fai nella vita generalmente?
0: Io di solito lavoro come tutti. Oggi sono libera.
2: Quindi lavori.
1: Oggi sì, libera, sì. Ci sta, il compleanno almeno. Vai al mare oggi?
0: Sì, stasera andiamo a guardare le stelle.
1: Che bello! Mi raccomando, è il desiderio. Mi raccomando a quello che esprimi.
0: Per forza, per forza.
1: Poi ci fai sapere se si realizza un giorno, eh?
0: Va benissimo, certo.
1: Ancora auguri Angelica, un bacione, buona giornata.
0: Grazie
1: ciao.
0: Mille, grazie mille, ciao.
3: Radio Puglia.

0: Buongiorno Radio Puglia, voglio fare un saluto grande al mio fratello Davide, sei bellissimo.
1: Radio Puglia Summer. Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione, se sono matta io, non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione.

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare. È

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremo far pranzare una città intera.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
5: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
6: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
5: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
6: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
5: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
7: Convenienza? Ma vai da Conad. Da spazio Conad, grande spesa a piccoli prezzi per farti risparmiare su tutta la spesa. Fino al 20 agosto, tantissimi prodotti a 1, 2, 3 euro. Scopri di più su Conad.it.
8: Attenzione!
9: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
8: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
9: E per il trasporto?
8: Pensiamo a tutto noi, consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
9: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
8: Un mondo avanti.

0: change it.
1: Change it.
0: If you don't like your job,
1: adesso mi metto
0: quit.
1: A ballare, se ne balla più, chissà che vado 200 grammi a terra. Ti vedo un po' ingrossata di 170 grammi, Arianna.
2: E li perdiamo subito, balliamo, balliamo, balliamo. No, ieri sera in realtà non ho mangiato.
1: Sì, balliamo. Allora, tretti, dobbiamo andare
0: stamattina.
3: Radio Puglia.
0: Life is simple.
1: Non è che si sono ingrossate le tette.
2: Magari, Maurizio.

0: da Montrone voglio fare gli auguri a mio cognato.
1: Ecco. No, Maurizio, vedi, fa gli auguri a quello là del
0: Gioia. Oh. Ma c'è anche, qui dovete pagare.
2: Non è gratuito il servizio.

0: foto.
1: Pronto?
0: Massimo, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Sono Arianna e sei in diretta su Radio Puglia.
2: Lo sa.
1: Lo so perché vi sto ascoltando come tutte le mattine.
2: Vedi,
0: grazie, sto ascoltando Massimo.
2: Puoi abbassare un po' il volume della radio così ci senti per telefono, Massimo?
1: Sì, ho fatto.
0: Massimo, allora oggi è il tuo compleanno, giusto?
1: Sì.
0: E sono arrivati per te degli auguri speciali da tua moglie Anna e dai tuoi 7 figli. Ma quando li hai fatti 7 figli?
1: Ringraziando Dio, ho avuto la fortuna.
0: Mamma mia, è rarissimo fare 7 figli. Complimenti, Massimo.
2: Di questi tempi, qua non ne fanno neanche uno.
0: Infatti.
2: Almeno hai comparato gli altri che non ne fanno.
1: Noi singoli ci teniamo alla famiglia.
2: Bravo. 7 figli sono la gioia del papà e la rovina della mamma.
1: No.
2: Nel senso no che sono la rovina, no, è per i servizi che bisogna fare a tutti questi ragazzi. Capite?
0: Beh, ma se collaborano in casa, Maurizio, sempre.
2: Tu gli dai una mano, logicamente.
1: Sempre, ringraziando Dio, la abbiamo quasi cresciuto.
0: Bravo Massimo.
1: Sono uno solo.
0: Poi voglio dire, tu compi 53 anni, quindi a 53 anni ti sei davvero dato da fare per farne 7. Mamma mia!
1: Sì.
0: bravo Massimo.
1: Nipoti.
0: Pure che famiglia.
2: E zia, dai. E che c'è? Una macchina da guerra questa.
0: Non voglio essere nei vostri panni alle feste di Natale, quando dovete organizzare le tavolate, non oso immaginare.
2: È bello.
1: Molto.
2: È bellissimo. Diciamo la verità. È bellissimo. Allora noi ti facciamo tanti auguri, Massimo. Ci ha fatto piacere sentire che hai
1: grazie.
2: 7 figli, che hai questi nipoti.
1: Ascoltiamo tutte le mattine.
2: È un esempio
0: grazie,
2: per tutti
0: Massimo.
2: Gli altri. Fate i bambini,
0: figli,
2: non
0: ecco.
2: Abbiate paura.
1: È vero, i figli sono gioia e vita.
2: Dove mangiano 2, ne mangiano 7.
0: Più o meno,
1: È vero.
2: Va bene,
1: se
2: allora.
1: Se non c'è per 7, basta che. Se non c'è per 9, l'importante è che mangiano 7.
2: Brava. Va bene, allora buona giornata e buon compleanno.
1: Grazie.
0: Ciao Massimo,
1: grazie
0: ancora auguri.
1: Voi.

0: sera per me.
1: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
2: A Castellana Grotte, in via Alberobello 153, Villa Maria. Un'antica residenza immersa in un parco secolare, perfetta per suggestivi eventi e matrimoni in ogni stagione. Prenota da Villa Maria la cena con ballo di domenica 16 agosto allo 080 496 98 33.
3: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri.
4: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
3: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri. 339 53 65 65 9. Ristorantealbachiara.it. Aperto tutti i giorni.
5: Chicchirichì! La festa è qui!
6: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente! Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social!
7: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
8: Non c'è dubbio, qui si è sdraiato qualcuno. Guarda, si possono ancora vedere le forme di chi si è comodamente accoccolato sopra questo incredibile materasso.
9: I materassi Minoflex sono in lattice sfoderabili, in poliuretano, in lana, a molle insacchettate, in memory foam, realizzabili anche su misura e consegnati a domicilio.
10: Inoltre vendita di reti anche regolabili, coprimaterasso, cuscini anallergici, in lana, lattice e memory foam.
9: Minoflex, a Castellana Grotte, in via Putignano 66.

0: buon prossimo.
1: Quando si spegne la luce. Volevo salutare al mio amico e responsabile Emanuele. Un bel saluto. Ciao.

0: sempre in diretta a 14 minuti dopo le 12. Ancora un ultimo saluto prima di andare via.
1: Salutiamo Mario da Zurigo che ci ascolta dalla Germania mentre sta preparando le zucchine alla poverella.

AutoZeit ti mette in moto la vita. Vieni a scoprire nei nostri showroom la vasta gamma di automobili in pronta consegna, nuove, usate e aziendali garantite. Affidati alla professionalità di AutoZeit, con l'ampia scelta di brand per soddisfare ogni esigenza. AutoZeit, a Castellana Grotte. Vendita e showroom in via Luigi Sturzo 62, esposizioni in via Putignano. 347 290 12

0: 45. Seguici sui social.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Alla Fenice Pizzeria Braceria, Dario e Betta hanno trasformato la loro passione per la buona cucina e per i prodotti tipici del territorio in un'autentica esperienza di gusto, carni pregiate, frollature audaci, pizze creative e le inconfondibili scrocchiarella e pan scrocchia, fragranti, leggere, buonissime. La Fenice Pizzeria Braceria, sempre aperto a Castellana Grotte in via Michele Latorre 72.
3: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
4: A Fasano dell'Aquila vanta 3 generazioni di macellai e una grande passione, la brace. Carne di altissima qualità con i migliori tagli cotti a puntino. Adesso li trovi da Braceria da Vincenzo. Braceria da Vincenzo, a Fasano in via Caporale De Mola 1. Prenota il tuo tavolo al 388 81 98 232, aperto dalle 19.30 alle 24 dal lunedì al sabato, domenica chiusi.
5: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
2: BMW Ultramotor, Bari, Matera, gruppochiarito.it.
6: Buongiorno a tutti, un saluto alla Demata, Cappa, manati bene.
7: Momignacci.
8: Da Bari a New York, da Matera a Sydney, Radio Puglia attraversa confini e oceani e trasforma la distanza in vicinanza. Connettiti tramite l'app o il sito radiopuglia.it. Interagisci tramite WhatsApp al 333 166 5757 e sii parte di questo viaggio. Radio Puglia, nel cuore del mondo, nel cuore della nostra storia, nel cuore del Sud.

0: Puglia. È vero, Dai, fallo parlare.
1: Eccoli.
2: Eh bien, bonjour à tous. C'est magnifique d'être ici à Radio Puglia.
0: La radio.
2: C'est magnifique, Et je suis très content. C'est vraiment une radio magnifique. Tout super. Un gros salut à tous. E a bientôt, a presto.
1: Eccolo. C'è il papà e il figlio, sono due francesi
0: Oui. Ho capito.
1: Facciamo salutare anche il papà.
0: Un saluto.
1: Un saluto anche da parte tua.
3: In francese.
0: A Gravina lo capiscono in francese. Perché quando parlano in dialetto è come se parlano in francese. È lo stesso, non è che cambia tanto. Vai.
3: Un petit bonjour a Gravina e a tutta la Puglia. Nous sommes reçus comme des rois.
2: Grazie mille.
1: Come dei re. Bellissimo, sono qui come dei re. Li abbiamo ospitati. Loro ci ascoltano sempre da un paese ad 80 km da Tolosa e li abbiamo accolti qui anche con le t-shirt di Radio Puglia. Sono bellissimi in verde.
2: Proprio bellissimo.
0: Sì. Vabbè.
1: Prima di salutarci, Maurizio, sì? C'è un saluto da parte di Giuseppe per i colleghi Andrea e Vincenzo della Glass Drive e saluta anche noi della radio. Quindi ricambiamo questo saluto a Giuseppe da Bari.
0: D'accordo. Un saluto a tutti e salutiamo anche i nostri amici qui.
1: Presentiamoli, come li chiamate?
2: Raffaele ed Eliano.
1: Raffaele ed Eliano.
0: Sanno parlare anche in italiano.
1: Molto bene, molto sì. Molto bene. Quindi grazie a Raffaele ed Eliano, buoni ultimi giorni di vacanze qui in Puglia.
2: Grazie.
1: E vi aspettiamo poi a Radio Puglia appena ritornate, mi raccomando,
2: Grazie. Merci mille. Beaucoup.
3: Grazie mille.
1: A voi.
4: Radio Puglia.
0: J'ai fait, j'ai...

0: Unix.
1: A Castellana Grotte, in via Alberobello 153, Villa Maria. Un'antica residenza immersa in un parco secolare, perfetta per suggestivi eventi e matrimoni in ogni stagione. Prenota da Villa Maria il pranzo di Ferragosto con musica e animazione allo 080 496 98 33.
2: Questo è il periodo perfetto.
3: Per cosa?
2: Per gustare la carne di pecora cotta impignata o come arrosticini. Da Mimmo, macelleria e steakhouse a Castellana Grotte, vi aspetta la regina della tradizione. La leggendaria pecora impignata e sotto forma di arrosticini da far perdere la testa. Solo qui trovi maialino nero, carne podolica, insaccati di nostra produzione e infinite squisitezze da gustare a cena, in saletta o all'esterno, il mercoledì, venerdì e sabato sera. Fornello pronto da asporto dal lunedì al sabato.
4: Da Mimmo, macelleria e steakhouse a Castellana Grotte, in via Luigi Nitti 4. L'eccellenza è servita.
5: Garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri la sportività di Audi A1 Sportback S-Line Edition con Audi Value. A partire da 299 euro al mese per 35 rate, con un anticipo di 5.197 euro e una rata finale di 17.316 euro. TAN 4,45, TAG 5,54, fino a 45.000 km.
4: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Magnifica di Bari, Altamura e

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: Non c'è dubbio, qui si è sdraiato qualcuno. Guarda, si possono ancora vedere le forme di chi si è comodamente accoccolato sopra questo incredibile materasso.
0: I materassi Minoflex sono in lattice sfoderabili, in poliuretano, in lana, a molle insacchettate, in memory foam, realizzabili anche su misura e consegnati a domicilio.
3: Inoltre vendita di reti anche regolabili, copri materasso, cuscini anallergici, in lana, lattice e memory foam.
0: Minoflex, a Castellana Grotte, in via Putignano 66.
4: Stai cercando un autolavaggio che ti soddisfi?
5: A Monopoli c'è Autolavaggio FB, lavaggio esterno e interno, con igienizzazione e sanificazione dell'abitacolo, lavaggio tappezzeria con consegna in 24 ore e se vuoi ritiro e consegna a domicilio del tuo autoveicolo.
4: Autolavaggio FB, Viale Aldo Moro 59, nei pressi del McDonald's a Monopoli. Info 329 577 90 46.
6: Radio Puglia, dipinge la tua estate.

0: pietra per me.
1: Pronti a scendere in pista?
2: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
1: Da noi, noleggio kart rental e racing.
2: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
1: Dal 5 al 30 agosto, l'Aia dell'Amicizia a Cassano delle Murge si trasforma nel palcoscenico dell'evento più travolgente dell'estate murgiana, la Festa di Pierino. Ogni sera concerti dal vivo, gonfiabili, tappeti elastici, fiumi di ottima birra bavarese e la bontà della cucina tipica murgiana, curata dall'agriturismo Amicizia. Programma su festeesaporimurgiani.it. Non fartelo raccontare, vivi l'energia pura e svolta le tue state. Venerdì 14 agosto, DJ 7 con Radio Puglia e te la zia in voce.
3: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
4: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
5: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
4: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
5: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
4: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
6: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
7: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
6: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook La Locanda del Riccio.
8: Per una pausa di qualità a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.

0: a scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi, noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
2: Certe canzoni hanno la capacità di migliorarci la giornata, come certe bontà. Provate la straordinaria mozzarella fior di latte deliziosa, un grande classico dal sapore inconfondibile, realizzata con il miglior latte del territorio pugliese. Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
4: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Fasano in Piazza Aldo Moro 9, nei pressi dell'ospedale. 080 439 2224. A Martina Franca in Piazza D'Angio 10, nei pressi dello stadio. 080 485 9542.
5: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
6: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano, ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
7: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte. 339 68 20 477. Seguici sui social.
8: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
9: BMW Ultramotor, Bari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
10: Attenzione!
11: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
10: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
11: E per il trasporto?
10: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
11: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
10: Un mondo avanti.

0: Radio Puglia sono le ore 13 e 3 minuti. Radio Puglia News.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Sullo sfondo i rapporti sempre più tesi con Spagna e Germania in tema migranti. Giorgia Meloni firma un messaggio congiunto con il primo ministro danese Frederiksen. No ad una immigrazione controllata, scrive la Premier. Intanto torna a salire la tensione a Ceuta. Facciamo il punto con Jenny De Gaetano.
2: Seppur risuonano rumorosi gli ultimatum spagnoli, le aspre critiche dalla Germania sul tema migranti, Giorgia Meloni trova appoggio, nonostante di schieramenti politici opposti, dalla collega danese socialdemocratica Mette Frederiksen, tanto da lanciare un messaggio congiunto. No ad una immigrazione incontrollata. Abbiamo promosso una politica migratoria rigorosa. Dobbiamo realizzare centri di rimpatrio in paesi terzi, così come altre soluzioni innovative al di fuori dell'Europa. Intanto, a proposito di Spagna, si innalza ancora il livello di tensione a Ceuta, dove la popolazione protesta, mentre un report degli 007 suona l'allarme. Un blitz coordinato potrebbe portare a un ingresso di 50.000 persone tra il 10 e il 15 agosto. Da qui la decisione del vice premier Tajani, per scongiurare il rischio terrorismo, di confermare lo stop di Schengen. Altrettanto bollente il fronte tedesco, con Berlino che preannuncia espulsioni verso Italia e Grecia, secondo i principi dell'ex regolamento di Dublino. Non accadeva dal 2022, dura la presa di posizione del Viminale. Non c'è pregresso, non dobbiamo riprendere nessun migrante.
1: Tragico incidente stradale nel Foggiano, dove ha perso la vita un bracciante, altri 8 sono rimasti feriti. Il furgone su cui viaggiavano è finito fuori carreggiata per cause da accertare e si è ribaltato. Il gruppo di lavoratori, tutti di origine marocchina e con regolare contratto, stava rientrando a casa dopo una giornata di lavoro nelle campagne del vicino Molise. Con la morte nel cuore per la scomparsa del simbolo Livio Berruti, si alza il sipario a Birmingham sugli europei di atletica. Oggi si assegnano 5 titoli nel peso uomini, tra i favoriti Leo Fabbri. Punta al podio nei 100 femminili la 26enne azzurra Zinab Dosso, campionessa mondiale indoor dei 60 metri.
3: Io credo 10,97. Per fare la finale poi bisogna vedere le condizioni atmosferiche e tutto quanto proprio in quel momento, però penso che sarà quello la way, la strada. Sarò molto felice di essere dietro il blocco e finalmente di vedere quello che posso fare, e allo stesso tempo sono anche felice che il panorama europeo sia così tanto frizzante, perché questo mi spingerà finalmente forse fuori dalla mia zona di comfort.
1: Ed è tutto, a più tardi.
0: Radio Puglia, meteo.
4: Un saluto agli ascoltatori di Radio Puglia da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Situazione tranquilla nelle prossime ore tra Puglia e Basilicata. Non mancheranno infatti ampi spazi soleggiati con il caldo che si farà sentire. Infatti raggiungeremo a tratti anche punte di 37 gradi. La ventilazione sarà debole, con mari in prevalenza calmi. Poi per quanto riguarda la giornata di domani, le temperature minime saranno già molto miti al primo mattino, con valori anche fino ai 25-27 gradi, il tutto sempre in un contesto soleggiato. Per dettagli vi invito a scaricare l'app di Trebi Meteo.
0: Salita del volo con destino alla

0: Insieme a Radio Puglia e ANAS, viaggi sicuro e informato. Ogni giorno notizie e aggiornamenti su traffico e viabilità.
1: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
3: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
4: Sempre aperta, anche di domenica, la Tabaccheria delle Grotte è il tuo punto di riferimento pronto a soddisfare le tue necessità quotidiane. Nel cuore delle Grotte di Castellana offre servizi affidabili di pagamento bollette, edicola e spedizione e ritiro pacchi con Amazon Hub, Poste Italiane e UPS. Tabaccheria delle Grotte, in via Vito Matarrese 4 a Castellana Grotte. Vieni a trovarci.
5: AutoZeit ti mette in moto la vita. Vieni a scoprire nei nostri showroom la vasta gamma di automobili in pronta consegna, nuove, usate e aziendali garantite. Affidati alla professionalità di AutoZeit, con l'ampia scelta di brand per soddisfare ogni esigenza. AutoZeit, a Castellana Grotte. Vendita e showroom in via Luigi Sturzo 62, esposizioni in via Putignano. 347-290-1245. Seguici sui social.
6: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, dentistaalbania.it.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
4: A Castellana Grotte, in via Alberobello 153, Villa Maria, un'antica residenza immersa in un parco secolare, perfetta per suggestivi eventi e matrimoni in ogni stagione. Prenota da Villa Maria la cena con ballo di domenica 16 agosto allo 080 496 98 33.
5: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
3: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
5: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333 800 58 23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
3: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.
6: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad, grande spesa a piccoli prezzi per farti risparmiare su tutta la spesa. Fino al 20 agosto, tantissimi prodotti a 1, 2, 3 euro. Scopri di più su conad.it.
7: Digeso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oleomac, Castellari e Grillo. Digeso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
8: Radio Puglia.

0: L'almanacco del giorno. Lunedì 10 agosto 2026. Mancano 143 giorni alla fine dell'anno.
1: Siamo sotto il segno del leone. La chiesa ricorda San Lorenzo martire.
0: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Lorenzo. Il nome ha origine latina e significa cittadino di Laurento. Il numero portafortuna è l'1, il colore è il verde e la pietra associata è lo smeraldo. Accadde oggi. Il 10 agosto del 258 viene martirizzato San Lorenzo. Le notizie sulla sua vita sono scarse. Si sa che era originario della Spagna e che, trasferitosi a Roma, divenne arcidiacono sotto il pontificato di Papa Sisto II. Nell'agosto 258 l'imperatore Valeriano aveva emanato un editto secondo il quale tutti i vescovi, i presbiteri e i diaconi dovevano essere messi a morte. E così Lorenzo, catturato, venne bruciato secondo tradizione sulla graticola che di seguito ne divenne l'emblema.
2: Chi è nato oggi?
1: Tra i personaggi famosi nati il 10 agosto ricordiamo Antonio Banderas, Lorella Cuccarini, Javier Zanetti.
2: Le frasi del cinema.
0: Noi siamo nati per osservare e ascoltare questo mondo. È solo così che, anche senza riuscire nella vita, possiamo davvero trovare un senso alla nostra esistenza. Dal film Le ricette della signora Toku.
2: Proverbio del giorno.
1: Anche da solo in una stanza buia comportati come se avessi di fronte un nobile ospite. Proverbio cinese.
2: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo. Arredissima.
1: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Questo è il periodo perfetto.
3: Per cosa?
2: Per gustare la carne di pecora cotta impignata o come arrosticini. Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte, vi aspetta la regina della tradizione. La leggendaria pecora impignata e sotto forma di arrosticini da far perdere la testa. Solo qui trovi maialino nero, carne podolica, insaccati di nostra produzione e infinite squisitezze da gustare a cena, in saletta o all'esterno, il mercoledì, venerdì e sabato sera. Fornello pronto da asporto dal lunedì al sabato.
4: Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte in via Luigi Nitti 4. L'eccellenza è servita.
5: Chicchirichì! La festa è qui!
6: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente. Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.
7: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
8: Alla Fenice Pizzeria Braceria, Dario e Betta hanno trasformato la loro passione per la buona cucina e per i prodotti tipici del territorio in un'autentica esperienza di gusto, carni pregiate, frullature audaci, pizze creative e le inconfondibili scrocchiarella e pan scrocchia, fragranti, leggere, buonissime. La Fenice Pizzeria Braceria, sempre aperto a Castellana Grotte in via Michele Latorre 72.
9: L'auto si è fermata? Niente panico, c'è Help Car, il soccorso stradale con mezzi d'avanguardia. Arriva in 2 minuti dalla chiamata al 335 60 72 851. Help Car a Castellana Grotte è anche deposito giudiziario, rimozione forzata e officina mobile con riparazioni in tempo reale per piccoli guasti. Help Car, sempre al tuo fianco H24.

0: la pietra per me.
1: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero combinato Haier, classe C, Total No Frost, con extra capacità di 409 litri a 579 euro fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
2: Stai cercando un autolavaggio che ti soddisfi?
3: A Monopoli c'è Autolavaggio FB, lavaggio esterno e interno con igienizzazione e sanificazione dell'abitacolo, lavaggio tappezzeria con consegna in 24 ore e se vuoi ritiro e consegna a domicilio del tuo autoveicolo.
2: Autolavaggio FB, Viale Aldo Moro 59, nei pressi del McDonald's a Monopoli. Info 329 577 90 46.
4: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena, composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
5: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
6: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
5: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
7: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante. Via Ponte 47L, Bari Carbonara. 080 503 2026.
8: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43, amorusotraslochi.it.
9: Ciao Fulvio, ho l'auto di mia moglie dal meccanico, i miei figli si contendono la mia auto per il weekend e io devo andare fuori per lavoro.
10: Chiama Palmirent al 366-86-570-89 e noleggia l'auto o il veicolo commerciale che risponde alle tue esigenze, grazie ai prezzi competitivi e al servizio affidabile, flessibile e di qualità. Palmirent, via Giambattista Vico 72 a Castellana Grotte. Facebook e Instagram Palmisano Autoveicoli.

0: Radio Puglia News.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi con la rubrica delle buone notizie. Inserire i rifiuti tessili all'interno di un ciclo sostenibile garantendone il corretto smaltimento e il riciclo. È questa la sfida raccolta da un gruppo di ricerca dell'Università di Amsterdam. I risultati sono eccellenti e promettono di trasformare i metodi impiegati per affrontare un problema che, soprattutto con lo sviluppo del fast fashion, ha assunto delle proporzioni molto significative. Gli esperti infatti sono riusciti a convertire il policotone in glucosio, che può essere impiegato nella sintesi di materie plastiche sostenibili. La ricerca è stata pubblicata su Nature Communications. Trasformare i rifiuti plastici in combustibili per ridurre drasticamente le emissioni inquinanti. Ora si può. A dare la buona notizia sono gli scienziati della Ohio State University negli Stati Uniti, in un articolo recentemente comparso sulla rivista di settore Energy and Fuels. Gli esperti hanno sviluppato una tecnologia in grado di sfruttare la plastica convertendola in syngas. Quest'ultima sostanza viene solitamente utilizzata nei processi di produzione della formaldeide e del metanolo, due importanti combustibili. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Radio Puglia, meteo.
2: Un saluto agli ascoltatori di Radio Puglia da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Situazione tranquilla nelle prossime ore tra Puglia e Basilicata. Non mancheranno infatti ampi spazi soleggiati con il caldo che si farà sentire. Infatti raggiungeremo a tratti anche punte di 37 gradi. La ventilazione sarà debole con mari in prevalenza calmi. Poi per quanto riguarda la giornata di domani, le temperature minime saranno già molto miti al primo mattino con valori anche fino ai 25-27 gradi, il tutto sempre in un contesto soleggiato. Per dettagli vi invito a scaricare l'app di Trevi Meteo.

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima. Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Il detersivo liquido Dixand, 3 flaconi per 19 lavaggi, è 8,99€. Le Dixand Discs da 60 lavaggi e le Power Cups da 70 sono a 11,99€. E per stoviglie brillanti c'è Pril. Il gel nel formato tripacco e le Cups sono a 9,90€. Trovi anche il cura lavastoviglie a 2,79€. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
3: Castellana Grotte, in via Alberobello 153, Villa Maria. Un'antica residenza immersa in un parco secolare, perfetta per suggestivi eventi e matrimoni in ogni stagione. Prenota da Villa Maria il pranzo di Ferragosto con musica e animazione allo 080 496 98 33.
4: Dal 5 al 30 agosto, l'Aia dell'Amicizia a Cassano delle Murge si trasforma nel palcoscenico dell'evento più travolgente dell'estate murgiana, la Festa di Pierino. Ogni sera concerti dal vivo, gonfiabili, tappeti elastici, fiumi di ottima birra bavarese e la bontà della cucina tipica murgiana, curata dall'agriturismo Amicizia. Programma su festeesaporimurgiani.it. Non fartelo raccontare! Vivi l'energia pura e svolta le tue serate! Venerdì 14 agosto, DJ set con Radio Puglia e Tea la Zia in voce!
5: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com. Attenzione!

0: appiccio risparmio per le tue bollette luce e gas da Angel Cell.
1: Ti offriamo consulenza gratuita per farti risparmiare e ti verrà il pregio di pagare le bollette. Vieni a trovarci nelle sedi di Castellana, Conversano e Monopoli e seguici sui social Angel Cell.
2: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, 393-458-1472.
5: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
6: Immaginate il cameriere pronto a prendere il vostro ordine, ma la connessione internet lenta e instabile del locale rende tutto vano. Scegli le offerte di Angel Cell per garantire una connessione rapida, affidabile e di alta qualità, così da poter navigare, chiamare e lavorare senza interruzioni o recensioni negative online del tuo ristorante. A Monopoli, Conversano, Castellana Grotte e sui social Angel Cell.

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso, non ti ruberò mai più il nostro primo bacio, non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno,

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato

0: L'almanacco del giorno.
1: Lunedì 10 agosto 2026. Mancano 143 giorni alla fine dell'anno.
2: Siamo sotto il segno del leone. La chiesa ricorda San Lorenzo martire.
1: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Lorenzo. Il nome ha origine latina e significa cittadino di Laurento. Il numero portafortuna è l'1, il colore è il verde e la pietra associata è lo smeraldo.
0: Accadde oggi.
1: Il 10 agosto del 258 viene martirizzato San Lorenzo. Le notizie sulla sua vita sono scarse. Si sa che era originario della Spagna e che, trasferitosi a Roma, divenne arcidiacono sotto il pontificato di Papa Sisto II. Nell'agosto 258 l'imperatore Valeriano aveva emanato un editto secondo il quale tutti i vescovi, i presbiteri e i diaconi dovevano essere messi a morte. E così Lorenzo, catturato, venne bruciato secondo tradizione sulla graticola che di seguito ne divenne l'emblema.
0: Chi è nato oggi?
2: Tra i personaggi famosi nati il 10 agosto ricordiamo Antonio Banderas, Lorella Cuccarini, Javier Zanetti.
0: Le frasi del cinema.
1: Noi siamo nati per osservare e ascoltare questo mondo. È solo così che, anche senza riuscire nella vita, possiamo davvero trovare un senso alla nostra esistenza. Dal film Le ricette della signora Toku.
0: Proverbio del giorno.
2: Anche da solo in una stanza buia, comportati come se avessi di fronte un nobile ospite. Proverbio cinese.
0: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.

0: no, e ridi.
1: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
2: Chicchirichì! La festa è qui!
3: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente! Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.
4: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio, fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
5: BMW Ultramotor, Bari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
6: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
7: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addia al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
8: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
9: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
8: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333 800 58 23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
9: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.
10: Radio Puglia.
11: Esta noche d'amore passión con la chica del mi corazón que voyosa me aspieta en el lieto, ma yo sto al gabinetto.

0: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, UAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Fasano in Piazza Aldo Moro 9, nei pressi dell'ospedale. 080 439 2224. A Martina Franca in Piazza D'Angio 10, nei pressi dello stadio. 080 485 9542.
2: Pronti a scendere in pista?
3: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
2: Da noi, noleggio kart rental e racing.
3: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
4: A Castellana Grotte, in via Alberobello 153, Villa Maria. Un'antica residenza immersa in un parco secolare, perfetta per suggestivi eventi e matrimoni in ogni stagione. Prenota da Villa Maria la cena con ballo di domenica 16 agosto allo 080 496 98 33.
5: Garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri la sportività di Audi A1 Sportback S-Line Edition con Audi Value. A partire da 299 euro al mese per 35 rate, con un anticipo di 5.197 euro e una rata finale di 17.316 euro. TAN 4,45, TAG 5,54, fino a 45.000 km.
6: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
7: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
8: Questa proprio non ci voleva, Katia. Cominciare la mattina con l'auto che ti abbandona per strada è una serie di appuntamenti a cui non posso mancare.
4: Chiamiamo Palmisano Soccorso Stradale H24 al 366 86 57 089. Ritira l'auto in panne e ti consegna l'auto sostitutiva.
8: Dici sul serio?
4: Certo, perché Palmisano Autoveicoli a Castellana Grotte è anche noleggio e vendita di auto oltre al soccorso stradale H24. 366 86 57 089.

0: These beautiful things that I've got.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
2: Stai cercando un autolavaggio che ti soddisfi?
3: A Monopoli c'è Autolavaggio FB. Lavaggio esterno e interno con igienizzazione e sanificazione dell'abitacolo. Lavaggio tappezzeria con consegna in 24 ore. E se vuoi, ritiro e consegna a domicilio del tuo autoveicolo.
2: Autolavaggio FB. Viale Aldo Moro 59. Nei pressi del McDonald's a Monopoli. Info 329 577 90 46.
4: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio, fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
5: BMW Ultramotor, Pari, Matera, gruppochiarito.it. Alla Fenice Pizzeria Braceria, Dario e Betta hanno trasformato la loro passione per la buona cucina e per i prodotti tipici del territorio in un'autentica esperienza di gusto, carni pregiate, frullature audaci, pizze creative e le inconfondibili scrocchiarella e pan scrocchia, fragranti, leggere, buonissime. La Fenice Pizzeria Braceria, sempre aperto a Castellana Grotte in via Michele Latorre 72.
6: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
7: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
8: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
7: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
9: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante. Via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.

Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato e la domenica.

0: Insieme a Radio Puglia e ANAS, viaggi sicuro e informato. Ogni giorno notizie e aggiornamenti su traffico e viabilità.
1: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.

0: pietra per me.
1: Dal 5 al 30 agosto l'Aia dell'Amicizia a Cassano delle Murge si trasforma nel palcoscenico dell'evento più travolgente dell'estate murgiana, la Festa di Pierino. Ogni sera concerti dal vivo, gonfiabili, tappeti elastici, fiumi di ottima birra bavarese e la bontà della cucina tipica murgiana, curata dall'agriturismo Amicizia. Programma su festeesaporimurgiani.it. Non fartelo raccontare, vivi l'energia pura e svolta le tue serate. Venerdì 14 agosto DJ set con Radio Puglia e te la zia in voce.
2: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43, amorusotraslochi.it.
3: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
4: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
3: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook La Locanda del Riccio.
5: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
6: L'auto si è fermata? Niente panico, c'è Help Car, il soccorso stradale con mezzi d'avanguardia. Arriva in 2 minuti dalla chiamata al 335 60 72 851. Help Car a Castellana Grotte è anche deposito giudiziario, rimozione forzata e officina mobile con riparazioni in tempo reale per piccoli guasti. Help Car, sempre al tuo fianco H24.

0: convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad, grande spesa a piccoli prezzi per farti risparmiare su tutta la spesa. Fino al 20 agosto, tantissimi prodotti a 1, 2, 3 euro. Scopri di più su conad.it. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
3: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
2: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
3: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
2: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377-385. 2414. Scopri di più su metalgm.it.
4: A Fasano dell'Aquila vanta 3 generazioni di macellai e una grande passione, la brace. Carne di altissima qualità con i migliori tagli cotti a puntino. Adesso li trovi da Braceria Da Vincenzo. Braceria Da Vincenzo a Fasano in via Caporale De Mola 1. Prenota il tuo tavolo al 388 81 98 232, aperto dalle 19.30 alle 24 dal lunedì al sabato, domenica chiusi.
5: Ciao Fulvio, ho l'auto di mia moglie dal meccanico, i miei figli si contendono la mia auto per il weekend e io devo andare fuori per lavoro.
6: Chiama Palmirent al 366-86-570-89 e noleggia l'auto o il veicolo commerciale che risponde alle tue esigenze, grazie ai prezzi competitivi e al servizio affidabile, flessibile e di qualità. Palmirent, via Giambattista Vico 72 a Castellana Grotte. Facebook e Instagram Palmisano Autoveicoli.
7: Sempre aperta, anche di domenica, la Tabaccheria delle Grotte è il tuo punto di riferimento pronto a soddisfare le tue necessità quotidiane. Nel cuore delle Grotte di Castellana offre servizi affidabili di pagamento bollette, edicola e spedizione e ritiro pacchi con Amazon Hub, Poste Italiane e UPS. Tabaccheria delle Grotte, in via Vito Matarrese 4 a Castellana Grotte. Vieni a trovarci.
8: Radio Puglia, dipinge la tua estate!

0: perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
1: E un gelatino o uno stuzzichino?
0: Sì, e con 1,50€ in più scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
2: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri.
3: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
2: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri. 339 53 65 65 9. Ristorantealbachiara.it. Aperto tutti i giorni.
4: Chicchirichì! La festa è qui!
5: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente! Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano. In via Estramurale a mezzogiorno 42.
2: Attenzione!
3: Da Euronics Liuzzi a Conversano la tecnologia di ultima generazione è di casa.
2: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
3: E per il trasporto?
2: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
3: Euronics Liuzzi. La nostra forza è la professionalità. Conversano. Via Lago Sassano 26. 080 495 2906.
2: Un mondo avanti.
4: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.

0: Buongiorno.
1: Ed eccoci qui. Buon pomeriggio a tutti voi. 10 di agosto, la notte delle stelle.
0: Che bello, Lorenzo.
1: Che bello. Dai, vediamo, speriamo di poter esprimere un bel desiderio questa notte.
0: Devi andare a vedere le stelle questa notte.
1: Dai, ci andiamo. Che dici, Antonio?
0: Non lo so, io domani mattina domani mattina andiamo con la bimba a vedere a vedere il sole che nasce.
1: Che bello, che meraviglia.
0: Però le stelle no.
1: Le stelle no, vabbè.
0: Voi andate a vedere le stelle?
1: Beh, e casomai noi di qui usciamo intorno alle 20, quindi se volete vedere delle stelle, io e Antonio per le 20 usciamo.
0: Sì. Ma alle 20 è presto,
1: è presto,
0: non si vede
1: ancora. La prima c'è stella della sera.
0: Va bene, allora, nuovo orario per queste due settimane.
1: Nuovo orario, in queste due settimane ci staremo in diretta insieme a voi dalle ore 16 alle ore 18. Ricordo che dopo di noi c'è sempre la Ranking Song, quindi alle 18. Pertanto restate con noi con Radio Puglia per queste due settimane ancora calde e bollenti, perché lo sappiamo, siete al mare, vero?
0: Lo vogliamo sapere.
1: Alcuni invece sono ancora al lavoro, perciò scriveteci al 333-166-5757, raccontateci dove andrete a vedere le stelle questa sera. Un'altra storia.

0: Resta con me.
1: Restate, state con noi in diretta fino alle ore 18. Poi vi potrete andare a preparare per la serata che vi aspetta. Già vi immagino con l'anguria, la focaccia.
0: Spettacolo,
1: vero?
0: La birra. A proposito di focaccia, io devo salutare i miei amici che sono al forno e fanno focaccia, pane.
1: Come quant'altro. Dire, fuoco sopra, fuoco sotto.
0: Esatto.
1: Ma col caldo che fa? Allora. Forno dentro e forno fuori.
0: Diciamo che lì minimo ci sono 50 gradi,
1: ecco.
0: 50-60 gradi, eh. Quindi li salutiamo gli amici del panificio La Porta Vecchia che ci stanno ascoltando, quindi un buon lavoro anche a tutti loro e tutti coloro che ci ascoltano all'interno del forno, del panificio.
1: E io invece devo salutare Marco, che a sua volta saluta il suo amico Fabio da Putignano. Però Marco, non mi hai detto dove passerai stasera la tua bella serata con le stelle. Alessandra da Gioia del Colle invece dice che guarderà le stelle in campagna da amici.

0: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
1: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
0: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
2: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
3: Garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri la sportività di Audi A1 Sportback S-Line Edition con Audi Value. A partire da €299 al mese per 35 rate, con un anticipo di €5.197 e una rata finale di €17.316. TAN 4,45, TAEG 5,54, fino a 45.000 km.
4: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
5: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43, amorusotraslochi.it.
6: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato o nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
7: A Castellana Grotte, in via Alberobello 153, Villa Maria, un'antica residenza immersa in un parco secolare, perfetta per suggestivi eventi e matrimoni in ogni stagione. Prenota da Villa Maria il pranzo di Ferragosto con musica e animazione allo 080 496 98 33.
8: Dimentica il calendario! La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno! Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.

0: È una delle canzoni più richieste in tutte le radio, diciamo, no?
1: Eh sì, questa fra l'altro la riascolteremo più tardi nella ranking song, quindi nella classifica delle canzoni più richieste qui su Radio Puglia, ma intanto continuiamo il nostro pomeriggio on air insieme a voi.

noi volevamo sapere stasera, no, chi non va a vedere le stelle. In realtà, se vi trovate a, sul Loco Rotondo, questa sera c'è Fulminacci, eh? Ma non solo, non solo, c'è anche Daniele Silvestri, sempre al Loco Rotondo per il Locus Festival. E infatti il buon DJ Bianco, so che mi sta mi sta già mettendo una bellissima canzone. Allora, prima di... Vabbè, dai, ve ne parlo dopo.

0: dobbiamo salutare un po' di voi che ci state già scrivendo in questo pomeriggio così afoso e caldo. Allora c'è Nunzia di Monopoli. Nunzia, cercheremo di accontentare la tua richiesta. Poi Domenico dalla Germania, lui è un po' dispiaciuto, caro Antonio, perché dice:
1: perché?
0: Io non posso vedere le stelle in campagna o al mare come fate voi in Puglia, ecco. Però io dico, Domenico, magari scegliti un bel parco. In Germania sicuramente ce ne saranno di tanti, di belli, però un po' buio, perché sennò poi, sai, l'inquinamento luminoso non ti permette di vedere le stelle cadenti. E poi ancora, ecco, di quest'altra cosa volevo parlarvi, ma vabbè, dai, lo facciamo fra pochissimo. Voglio continuare a salutarvi perché siete tantissimi. C'è anche Piera da Mola di Bari che dice: io vedrò le stelle sul terrazzo di casa mia. Oh, bellissimo
1: spettacolo.
0: Vediamo pure noi, Piera.

0: come nei film.
1: Eh sì, sempre novità su Radio Puglia, Eros Ramazzotti con Max Pezzali, come nei film. E c'è un posto al mondo dove, caro Antonio, io, guarda, lo adoro, e è possibile camminare in una strada con pioggia artificiale. Radio Puglia.
2: Pronti a scendere in pista?
3: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
2: Da noi, noleggio kart rental e racing.
3: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Edge 60, 256 giga, tripla camera con sensore Sony Lithia a 249 euro fino al 23 agosto, solo da Unieuro.

0: pietra per me. Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, dentistaalbania.it.
1: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
2: L'estate è arrivata, preparati al meglio con la farmacia pugliese a Castellana Grotte con promo imperdibili. Dal 30 al 50% di sconto sui solari Rilastil, Vichy e La Roche-Posay. Fino al 50% su drenanti e bruciagrassi Aboca, Sauber e Marco Viti per rimettersi in forma. E per combattere il caldo, meno 30% su integratori Polase, Massigen e Carnidin. Farmacia pugliese, la tua estate in piena salute. Via Conversano 110 a Castellana Grotte. E per non perdere nessuna novità, seguici sui nostri canali social.

0: L'amore non mi basta è un pezzo davvero forte, fortissimo, di Emma, del 2013, che è ritornato davvero gettonatissimo in questo periodo, grazie ad un, insomma, ad alcuni video virali. Succede così, uno così da un momento all'altro, poi certe canzoni ritornano grazie,
1: Giulia,
0: proprio
1: faremo anche
0: ai
1: noi
0: video.
1: Un video virale di quelli viralissimi.
0: Dobbiamo scegliere però una bella canzone per farla ritornare, no?
1: Sì, sì.
0: Che dici?
1: Certo.
0: Ma parliamo della notizia che vi ho lanciato poco prima della nostra pausa. E cioè, pensate un po', da 47 gradi a 27 gradi attraversando una strada di circa un chilometro. Ah, sarebbe proprio il sogno!
1: Come si fa?
0: Cioè, vedo DJ Bianco che quasi non ci crede. Come no. Si fa? Devi prendere un volo per Dubai. Perché quei genialacci degli Emirati, caro Antonio, si sono inventati questa cosa di questa strada. Cioè, tu in pratica hai caldo, no? Vai in questa strada che è lunga circa un chilometro e c'è pioggia a catinelle e quindi tu cammini con il tuo ombrellino e ci sono esattamente 27 gradi, considerate che lì il caldo arriva fino a 47 gradi negli Emirati,
1: ma ci vanno anche quelli che non si lavano?
0: Vabbè, ora questa è. E vabbè, in pratica io direi esportiamo questo progetto qua in Europa, per favore, vi chiedo di fare questa cosa sotto casa mia, vi prego.
1: Si può fare.
0: Grazie.

0: E torniamo in diretta, sono le 16:42, oggi lunedì 10 di agosto, la notte delle stelle. Stiamo chiedendo a tutti i nostri radioascoltatori dove questa sera vedranno le stelle, o quantomeno immagineranno, ecco, di vederle. Perché ormai, Antonio, il problema è l'inquinamento luminoso. Perché anche, insomma,
1: si vede
0: troppo. Quindi anche se vai magari su un terrazzo, una bella scogliera magari, o anche in spiaggia, no? Ci sono sempre questi fari, non è facile. Allora c'è Marco che dice che guarderà le stelle da Porto Rosso a Monopoli, però prima va a mangiare al McDonald's. Ora immagina,
2: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Fasano in Piazza Aldo Moro 9, nei pressi dell'ospedale. 080 439 2224. A Martina Franca in Piazza D'Angio 10, nei pressi dello stadio. 080 485 9542.
3: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli. Perché se non Degli, non ci credi.
5: Alla Fenice Pizzeria Braceria, Dario e Betta hanno trasformato la loro passione per la buona cucina e per i prodotti tipici del territorio in un'autentica esperienza di gusto, carni pregiate, frullature audaci, pizze creative e le inconfondibili scrocchiarella e pan scrocchia, fragranti, leggere, buonissime. La Fenice Pizzeria Braceria, sempre aperto a Castellana Grotte in via Michele Latorre 72.
6: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena. Composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
7: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in Corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
8: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani, scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.

Giulia, dalla Sissi, come stai? Come stai, DJ Bianco? Ciao, un abbraccio forte. Io le stelle cadenti devo rivedere questa sera, che tutti i bei desideri che noi vogliamo ce li dobbiamo godere per tutto il tempo. Vi amo tanto.

333-1665757, questo è il nostro numero dove potete mandarci anche messaggi vocali come ha fatto il nostro amico Sissi da Putignano. Ricambiamo l'abbraccio, anche noi ti amiamo Sissi, grazie. E salutiamo anche Giuseppe da Palese che invece ci ha richiesto un brano di Renato Zero che ascoltiamo adesso e poi vi racconto dove andrà stasera.

0: Giuseppe da Palese ci ha proprio telefonato, ha scelto questo ormai mezzo di comunicazione quasi desueto, è vero Antonio?
1: Sì, sì,
0: perché ora
1: sì,
0: con, con i messaggi vocali siamo anche un poco più distanti, invece lui ci ha proprio chiamato allo 080 496 8541, lo ripeto perché questo è il numero anche di Radio Puglia dove potete anche telefonarci, e ci ha raccontato che questa sera c'è la festa patronale proprio a Palese, dedicata a San Michele Arcangelo, e quindi ci sono le giostre, c'è tutto, sai, le nostre feste patronali.
1: E poi vedranno le stelle.
0: Certo, perché no? A noi piace raccontarvi anche tutte queste belle realtà della Puglia, e fra poco vi racconteremo un'altra bellissima realtà pugliese in quel di Coreggia. State con noi.
1: Oh, Coreggia, vicino al Alberobello.
0: Yes.

0: E sono davvero tantissimi gli appuntamenti di questa settimana se siete qui in Puglia, perché ora noi ve ne raccontiamo un'altra, la Notte dei Briganti, in quel di Coreggia, che è una frazione di Alberobello. Noi di Radio Puglia ci saremo, quindi ricordate questo nome, lanottedeibriganti.com. qui è il sito dove potete anche prenotarvi e leggere tutte le varie info, ma vi lascio il numero di telefono 380 411 1273 per prenotare, perché la prenotazione è obbligatoria. 380 411 1273, la Notte dei Briganti. Radio Puglia.
1: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea, a 12,99 euro al mese per sempre, valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
2: A Castellana Grotte, in via Alberobello 153, Villa Maria, un'antica residenza immersa in un parco secolare, perfetta per suggestivi eventi e matrimoni in ogni stagione. Prenota da Villa Maria la cena con ballo di domenica 16 agosto allo 080 496 98 33.
3: Dal 5 al 30 agosto l'Aia dell'Amicizia a Cassano delle Murge si trasforma nel palcoscenico dell'evento più travolgente dell'estate murgiana, la Festa di Pierino. Ogni sera concerti dal vivo, gonfiabili, tappeti elastici, fiumi di ottima birra bavarese e la bontà della cucina tipica murgiana curata dall'agriturismo Amicizia. Programma su festeesaporimurgiani.it. non fartelo raccontare, vivi l'energia pura e svolta le tue serate. Venerdì 14 agosto DJ set con Radio Puglia e te la zia in voce. Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
4: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
3: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333 800 58 23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
4: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.
5: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
6: BMW Ultramotor, Bari, Matera, gruppochiarito.it.
7: L'auto si è fermata? Niente panico, c'è Help Car, il soccorso stradale con mezzi d'avanguardia. Arriva in 2 minuti dalla chiamata al 335 60 72 851. Help Car a Castellana Grotte è anche deposito giudiziario, rimozione forzata e officina mobile con riparazioni in tempo reale per piccoli guasti. Help Car, sempre al tuo fianco H24.

0: in diretta qui su Radio Puglia in compagnia
1: Giulia e DJ Bianco con voi fino alle ore 18. E questa sera purtroppo ci sarà qualcuno che le stelle non le vedrà.
0: Perché?
1: Caro Antonio. E perché? Perché giustamente, ad esempio, c'è Roberto da Conversano che ci dice che lui lavorerà fino a tardi e che probabilmente anche quando tornerà a casa sarà così stanco che più che le stelle guarderà il soffitto della sua camera. Però Roberto, non ti preoccupare, perché in realtà non è solo stasera che si possono vedere le stelle.
0: Vero, ci sono altri giorni.
1: Esatto,
0: vero?
1: Esatto. In realtà non è proprio la notte tra il 9 e il 10, il 10, l'11, ma è proprio quella dall'11 al 12 che pare sia quella migliore per poter guardare le stelle. Quindi hai tempo.
2: Radio Puglia.

0: C'è Sara da Modugno con il suo fidanzato che questa sera andranno a vedere le stelle verso Monopoli. Ha detto che non sa nulla, è una sorpresa, ma chissà, forse ci sarà qualche proposta di matrimonio, chissà. Ci piace sognare, Radio Puglia.
1: Radio Puglia. La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo. Arredissima.
2: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Albachiara di Savelletri.
3: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
2: Ristorante Albachiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri. 339-53-65-659. Ristorantealbachiara.it. Aperto tutti i giorni.
4: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
5: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
4: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
5: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante. Via Ponte 47L, Bari Carbonara. 080 503 2026.
6: Questa proprio non ci voleva, Katia. Cominciare la mattina con l'auto che ti abbandona per strada è una serie di appuntamenti a cui non posso mancare.
5: Chiamiamo Palmisano Soccorso Stradale H24 al 366 86 57 089. Ritira l'auto in panne e ti consegna l'auto sostitutiva.
6: Dici sul serio?
5: Certo, perché Palmisano Autoveicoli a Castellano Grotte è anche noleggio e vendita di auto oltre al soccorso stradale H24. 366 86 57 089.
7: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
8: Chicchirichì!
9: La festa è qui!
10: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente! Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social!
11: La tua distrazione creativa.

0: fatto pure il mashup, eh?
1: Ma io ti adoro, DJ Bianco. Queste cose solo con te possono accadere nel nostro pomeriggio on air.
2: Lady Laura.
1: Ma siete meravigliosi voi insieme al nostro DJ Bianco. Sempre in diretta, sono le 17 e 17 minuti, Radio Puglia.

0: grandissima Laura Pausini.
1: Con questa bellissima, bellissima cover, anche se nuova, di quest'anno 2026. Allora, caro Antonio, sì. Qui in realtà stasera, comunque nei prossimi giorni, e noi in realtà non guarderemo proprio delle stelle, ora facciamo
0: perché
1: un po'
0: guardiamo?
1: Di ora facciamo un po' di informazione scientifica, va sì. Bene? E perché non sono propriamente delle stelle, ma sono dei frammenti meteorici di roccia che
0: giusto.
1: Si staccano, sì, capito, generati quindi da questa disintegrazione di una cometa. Quindi noi non vediamo altro che questi frammenti, ecco, però le chiamiamo stelle cadenti, poi abbinati ovviamente alla festa di San Lorenzo. E non abbiamo dimenticato di fare gli auguri a tutti i Lorenzo che ci stanno ascoltando in questo momento.
0: Pure.
1: Esatto, c'è anche, io ho anche un amico che si fa chiamare Renzo di Turi e approfitto per salutarlo e per fargli gli auguri, e sì, anche a tutti i Lorenza, perché no?

0: Ci sei?
1: E questo è un pezzo per la nostra amica Nunzia di Monopoli. Ciao Nunzia, un abbraccio a te, piccola e fragile, Drupi.
2: Non dai modo di trovarti mai sincera.
3: Radio Puglia.

0: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
1: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre, custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43. amorusotraslochi.it. A Castellana Grotte, in via Alberobello 153, Villa Maria, un'antica residenza immersa in un parco secolare, perfetta per suggestivi eventi e matrimoni in ogni stagione. Prenota da Villa Maria il pranzo di Ferragosto con musica e animazione allo 080 496 98 33.
2: Garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri la sportività di Audi A1 Sportback S-Line Edition con Audi Value. A partire da 299 euro al mese per 35 rate, con un anticipo di 5.197 euro e una rata finale di 17.316 euro. TAN 4,45, TAEG 5,54, fino a 45.000 km.
3: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
4: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
5: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
4: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook La Locanda del Riccio.
6: Stai cercando un autolavaggio che ti soddisfi?
7: A Monopoli c'è Autolavaggio FB, lavaggio esterno e interno con igienizzazione e sanificazione dell'abitacolo, lavaggio tappezzeria con consegna in 24 ore e se vuoi ritiro e consegna a domicilio del tuo autoveicolo.
6: Autolavaggio FB, Viale Aldo Moro 59, nei pressi del McDonald's a Monopoli. Info 329 577 90 46.
8: C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirl Sfasano, pronto a correre il rischio? La notte, dall'altra parte, è uno spettacolo. Info max 347 011 58 72.

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: ma che fastidio.
1: Che fastidio, che fastidio. Dito nella piaga. Questo è il suo pezzo con la quale si è consacrata a Sanremo e mi fa ricordare anche che la musica elettronica finalmente sta arrivando e sta spopolando anche, insomma, fra coloro che non la conoscevano, e quindi mi ricollego proprio al Festival Panorama che sarà in scena nei prossimi giorni, 14, 15 e 16 a Lecce. Andateci perché è davvero una grande e bella scoperta.
2: Giochiamo, mettimi le labbra sulle labbra.

0: giochiamo, dai.
1: Radio Puglia, meteo.
2: Un saluto agli amici di Radio Puglia da Sofia Inglese di Trebi Meteo.
3: Nelle prossime ore ampi spazi di cielo sereno su gran parte della Puglia e della Basilicata, solo qualche nuvola in più potrà insistere sui settori interni. Domani situazione pressoché analoga, splenderà il sole, ancora qualche nuvola in più sui rilievi tra pomeriggio e sera. I venti inoltre saranno deboli o del tutto assenti e con mari calmi o poco mossi e calde d'afa molto intensi con picchi anche di 36-37 gradi. Per tutti i dettagli scaricate l'app di Trebi Meteo.

0: come proprio siamo, come stasera.
1: Sì, come siamo romantici. Tommaso Paradiso, Tommaso Paradiso. Allora, oggi notte di San Lorenzo, chissà se anche noi riusciremo a vedere una stella cadente ad esprimere il nostro desiderio. Chissà, forza, fatecelo sapere. 333-166-5757. Radio Puglia.
2: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
4: BMW Ultramotor, Bari, Matera, Gruppo Chiarito.it. Alla Fenice Pizzeria Braceria, Dario e Betta hanno trasformato la loro passione per la buona cucina e per i prodotti tipici del territorio in un'autentica esperienza di gusto, carni pregiate, frullature audaci, pizze creative e le inconfondibili scrocchiarella e pan scrocchia, fragranti, leggere, buonissime. La Fenice Pizzeria Braceria, sempre aperto a Castellana Grotte in via Michele Latorre 72.
5: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica. Scivoli mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano. In via Estramurale a mezzogiorno 42.
2: Attenzione!
3: Da Euronics Liuzzi a Conversano la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
2: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
3: E per il trasporto?
2: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
3: Euronics Liuzzi. La nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
2: Un mondo avanti.

E siete tantissimi oggi pomeriggio in nostra compagnia qui su Radio Puglia 17:46, ancora ultimi minuti in diretta con voi con Pomeriggio On Air. E adesso parliamo di Claudio Baglioni con questo pezzo che DJ Bianco ci ha preso dal 1985, pensate un po' la vita. E adesso perché? Perché oggi 10 di agosto parte il progetto multimediale di Claudio Baglioni, infatti ci saranno una serie di video, anche di immagini d'archivio sui suoi social che racconteranno la sua carriera fino ad arrivare poi ai giorni nostri con i vari concerti che lui porterà in scena negli stadi e in tutta Italia. Ce l'ascoltiamo.

0: È finita. Abbiamo ascoltato tutto. La vita adesso.
1: La vita adesso, ragazzi. Godetevi ogni istante. Ogni istante.
0: Anche perché la vita è una.
1: Ed è una. Fate come fanno anche le nostre amiche da Rutigliano, Angela, Monica e Dominga, che questa sera frittelle e panzerotti.
0: Ah,
1: ma brave.
0: Sì.
1: Andranno in campagna. Loro ci scrivono da Rutigliano e andranno in campagna da amici. Frittelle, ma brave.

0: Sembra un reggae.
1: È vero, è vero.
0: D'Alessio, Khaled e Jovanotti.
1: Diamanti e oro.
0: Beh,
1: ci siamo.
0: Sono le 17:55, siamo giunti a termine.
1: Ebbene sì, queste due ore insieme a voi sono volate, noi vi ringraziamo di averci fatto compagnia, siete stati tantissimi, vi auguriamo una buona serata, una buona notte delle stelle, mi raccomando esprimete bene, ma fatelo bene, i vostri desideri. Buona serata a voi, dopo di noi la Ranking Song.
0: Ciao!
1: Ciao!
2: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Fasano in Piazza Aldo Moro 9, nei pressi dell'ospedale. 080 439 2224. A Martina Franca in Piazza D'Angio 10, nei pressi dello stadio. 080 485 9542.
3: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
4: Dimentica il calendario, la tua vacanza ad Acquaparco Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
5: E Luca, t'ha deciso?
6: Sì, Angelcell è la svolta. Consulenza luce, gas e internet.
4: Fissa un appuntamento nei negozi di Castellana Grotte, Conversano e Monopoli, perché con la consulenza di Angelcell...
5: Stai senza pensiero.
7: Sempre aperta, anche di domenica, la Tabaccheria delle Grotte è il tuo punto di riferimento pronto a soddisfare le tue necessità quotidiane. Nel cuore delle Grotte di Castellana offre servizi affidabili di pagamento bollette, edicola e spedizione e ritiro pacchi con Amazon Hub, Poste Italiane e UPS. Tabaccheria delle Grotte, in via Vito Matarrese 4 a Castellana Grotte. Vieni a trovarci.
8: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting. Risparmia in Albania. Sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari. 393-458-1472.
9: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Banco Metalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.

0: A te che ovunque sei, scegli di ascoltare Radio Puglia per sentirti sempre a casa. Buona serata.
1: Parte la Ranking Song, la classifica di Radio Puglia. Benvenute, benvenuti da Danny
2: e Giulia. Puntuale come un happy hour al tramonto. Ecco qua le prime 5 posizioni della classifica dei vostri brani più richiesti su Radio Puglia. Alla numero 20, Al mio paese, Serena Brancale, Levante, Delia. Alla posizione numero 19, Summer Funk di Francesco Gabbani. Alla posizione 18, Antidroga, Emma e Fabri Fibra. 17ª posizione per Tu cosa fai stasera, Noemi con Vito Salamanca. Alla 16ª, Pinguini tattici nucleari.

su Radio Puglia Ranking Song. In diretta ogni venerdì alle 18. In replica il sabato e la domenica alle 16 e il lunedì alle 18.

0: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Igienizza la casa con Coccolatevi Blu Malco a 2,99€, Coccolatevi Deo 10 in 1 a 2,99€. E per un bucato che profuma davvero, prova Coccolatevi Ammorbidente XXL a 2,99€. E acquistando Coccolatevi ricevi un campione di Coccolatevi Lava Fast 5 in 1. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
1: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addia al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
2: Dal 5 al 30 agosto l'Aia dell'Amicizia a Cassano delle Murge si trasforma nel palcoscenico dell'evento più travolgente dell'estate murgiana, la Festa di Pierino. Ogni sera concerti dal vivo, gonfiabili, tappeti elastici, fiumi di ottima birra bavarese e la bontà della cucina tipica murgiana, curata dall'agriturismo Amicizia. Programma su festeesaporimurgiani.it. Non fartelo raccontare, vivi l'energia pura e svolta le tue serate. Venerdì 14 agosto DJ set con Radio Puglia e Tea la Zia in voce.
3: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
4: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
5: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
4: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
5: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
4: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
6: Convenienza? Ma vai da Conad. Da spazio Conad, grande spesa, piccoli prezzi per farti risparmiare su tutta la spesa. Fino al 20 agosto, tantissimi prodotti a 1, 2, 3 euro. Scopri di più su Conad.it.
7: Finora abbiamo ascoltato solo 5 posizioni, dalla 20ª alla 16ª. Adesso tocca ad altre 5.
8: E riprendiamo dalla numero 15, Peggy Goo, Who Man. 14ª posizione per Veri e Sasi, Cioccolata. 13ª, Agitare Coca-Cola, Tommaso Paradiso. In 12ª posizione, Usual, Jamaica. E alla 11, Notos, Destino.
7: Ascoltiamo alcune di queste 5 posizioni.

su Radio Puglia Ranking Song. In diretta ogni venerdì alle 18. In replica il sabato e la domenica alle 16 e il lunedì alle 18.

0: pronti a scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi, noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
2: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
3: E un gelatino o uno stuzzichino?
2: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
4: A Castellana Grotte, in via Alberobello 153, Villa Maria. Un'antica residenza immersa in un parco secolare, perfetta per suggestivi eventi e matrimoni in ogni stagione. Prenota da Villa Maria la cena con ballo di domenica 16 agosto allo 080 496 98 33.
5: Garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri la sportività di Audi A1 Sportback S-Line Edition con Audi Value. A partire da 299 euro al mese per 35 rate, con un anticipo di 5.197 euro e una rata finale di 17.316 euro. TAN 4,45, TAEG 5,54, fino a 45.000 km.
6: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
7: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
8: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
7: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione, per dare un servizio sempre più efficiente.
8: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
9: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
10: C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte, dall'altra parte, è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.

0: siamo a metà strada della classifica di Radio Puglia di questa settimana, Ranking Song.
1: Entriamo nella top 10 con La Costiera Amalfitana, Rovazzi, Arisa, Nino D'Angelo. Alla nona posizione Partenope di Serena Brancale, The Colors. Ottava posizione per Buon Vento, Giovanotti e Alfa. Settima per Talk to You, Another 54 Ultra. E sesta posizione DJ Ilam con Digidi Digidi.

0: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena. Composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
4: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
5: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
4: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333 800 58 23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
5: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.
6: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43. amorusotraslochi.it.
7: Chicchirichì!
8: La festa è qui!
5: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente! Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo traversa via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social!

0: siamo ancora qui in diretta su Radio Puglia per ascoltare le ultime posizioni, soprattutto il podio della Ranking Song.
1: Saliamo, in quinta posizione troviamo Anna con White Girl Wasted. Quarta posizione per Shakira, Dai Dai. In terza posizione quel trio che ci fa girare la testa, Fred De Palma, Anita e Mischilla, La Testa Gira. Seconda posizione The Pausa con Magnetic.
0: Ah, e allora chi passa?
1: Prima
0: la coppa, chi la devo consegnare?
1: La prima posizione di questa settimana va a Marco Mengoni e Angelina Mango con Canto d'amore.

su Radio Puglia Ranking Song. In diretta ogni venerdì alle 18. In replica il sabato e la domenica alle 16 e il lunedì alle 18.

0: Passa il tempo di un fiore.
1: Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato e la domenica alle 16 e il lunedì alle 18.
2: Insieme a Radio Puglia e ANAS, viaggi sicuro e informato. Ogni giorno notizie e aggiornamenti su traffico e viabilità.

0: per me.
1: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: L'auto si è fermata? Niente panico, c'è Help Car, il soccorso stradale con mezzi d'avanguardia. Arriva in 2 minuti dalla chiamata al 335 60 72 851. Help Car a Castellana Grotte è anche deposito giudiziario, rimozione forzata e officina mobile con riparazioni in tempo reale per piccoli guasti. Help Car, sempre al tuo fianco H24.
4: Alla Fenice Pizzeria Braceria, Dario e Betta hanno trasformato la loro passione per la buona cucina e per i prodotti tipici del territorio in un'autentica esperienza di gusto. Carni pregiate, frullature audaci, pizze creative e le inconfondibili scrocchiarella e pan scrocchia. Fragranti, leggere, buonissime. La Fenice Pizzeria Braceria, sempre aperto a Castellana Grotte in via Michele Latorre 72.
5: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
6: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri.
7: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
6: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri. 339 53 65 65 9. Ristorantealbachiara.it. Aperto tutti i giorni.
8: Radio Puglia News.
9: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Si conferma confusa la situazione in Medio Oriente. Teheran avverte che la situazione a Hormuz non tornerà quella precedente al conflitto, ma al contempo, secondo Al Jazeera, l'oleodotto iraniano per l'esportazione di greggio sull'isola di Karga sarebbe completamente fermo per il blocco navale americano. Il presidente iraniano Pezeshkian intanto smentisce le voci sull'imminente morte della guida suprema Mojtaba Khamenei, definendolo in salute fisica eccellente e riferendo di 7 ore di colloquio. Quadro poco chiaro anche a Gaza all'indomani del no di Netanyahu all'accordo del Board of Peace di Trump per il ritiro dalla striscia e il contestuale disarmo di Hamas. Fonti di stampa riferiscono di una disponibilità del premier israeliano a valutarlo e secondo lo stesso board Tel Aviv di fatto lo starebbe attuando, anche fermando i suoi attacchi. Continuano peraltro i raid in Cisgiordania, un'agenzia locale riferisce di altri 19 palestinesi arrestati. Le perduranti incertezze sugli scenari medio orientali fiaccano i mercati mondiali. Milano cede un decimo di punto e risale lo spread coi titoli tedeschi intorno agli 80 punti, a pesare in particolare i nuovi aumenti nelle quotazioni internazionali di petrolio e gas. Si indaga sulla violenta rissa con un vittima nel Cosentino, un 34enne addetto alla sicurezza di una discoteca a San Gineto è morto dopo un pestaggio all'esterno del locale. Sembra che la lite sia iniziata all'interno, in corso di identificazione il branco che ha aggredito e picchiato violentemente la vittima, portato in ospedale a Cetraro è finito in rianimazione ed è deceduto dopo poco che ore. Si terranno mercoledì mattina nella sua stroppiana del Vercellese i funerali in forma strettamente privata di Livio Berruti, il campione olimpico di 200 metri alle Olimpiadi del 1960 a Roma, morto ieri a 87 anni in una clinica torinese. Figura altamente rappresentativa dello sport italiano, ricorda il presidente della Repubblica Mattarella. Il CONI ha disposto un minuto di silenzio in tutte le manifestazioni sportive della settimana, bandiere a mezz'asta nella sede del Foro Italico. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

0: credo problema sia in lei. Non credo che sia un problema.
1: No.
0: Non credo sarà un problema.
1: Oh no.
0: Non vedo dov'è il problema. Boh. Non credo sarà un problema. Non credo che esista.
2: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Fasano in Piazza Aldo Moro 9, nei pressi dell'ospedale. 080 439 2224. A Martina Franca in Piazza D'Angio 10, nei pressi dello stadio. 080 485 9542.
3: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info e paesi su iliad.it.
4: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
5: A Fasano dell'Aquila vanta tre generazioni di macellai e una grande passione, la brace. Carne di altissima qualità con i migliori tagli cotti a puntino. Adesso li trovi da Braceria da Vincenzo. Braceria da Vincenzo, a Fasano in via Caporale De Mola 1. Prenota il tuo tavolo al 388 81 98 232. Aperto dalle 19.30 alle 24 dal lunedì al sabato. Domenica chiusi.
6: Stai cercando un autolavaggio che ti soddisfi?
7: A Monopoli c'è Autolavaggio FB. Lavaggio esterno e interno con igienizzazione e sanificazione dell'abitacolo. Lavaggio tappezzeria con consegna in 24 ore. E se vuoi, ritiro e consegna a domicilio del tuo autoveicolo.
6: Autolavaggio FB. Viale Aldo Moro 59. Nei pressi del McDonald's a Monopoli. Info 329 577 90 46.
8: Di Geso Motors Group. L'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
9: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
10: BMW Pultramotor, Bari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
11: Funky. 1996 J.H. e DJ Jed ancora insieme e siamo tornati.

0: pronti a scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi, noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
2: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavastoviglie Candy 13 coperti e classe C con maxi tab e motore speed drive inverter a 329 euro. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
3: Garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri la sportività di Audi A1 Sportback S-Line Edition con Audi Value. A partire da 299 euro al mese per 35 rate, con un anticipo di 5.197 euro e una rata finale di 17.316 euro. TAN 4,45, TAG 5,54, fino a 45.000 km.
4: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
5: Attenzione!
6: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
5: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
6: E per il trasporto?
5: Pensiamo a tutto noi, consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
6: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
5: Un mondo avanti.
7: Questa proprio non ci voleva, Katia. Cominciare la mattina con l'auto che ti abbandona per strada è una serie di appuntamenti a cui non posso mancare.
8: Chiamiamo Palmisano Soccorso Stradale H24 al 366 86 57 089. Ritira l'auto in panne e ti consegna l'auto sostitutiva.
7: Dici sul serio?
8: Certo, perché Palmisano Autoveicoli a Castellana Grotte è anche noleggio e vendita di auto oltre al soccorso stradale H24. 366 86 57 089.
9: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
10: Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.

0: Ciao Fulvio, ho l'auto di mia moglie dal meccanico, i miei figli si contendono la mia auto per il weekend e io devo andare fuori per lavoro.
1: Chiama Palmirent al 366-86-570-89 e noleggia l'auto o il veicolo commerciale che risponde alle tue esigenze, grazie ai prezzi competitivi e al servizio affidabile, flessibile e di qualità. Palmirent, via Giambattista Vico 72 a Castellana Grotte. Facebook e Instagram Palmisano Autoveicoli. Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
2: A Castellana Grotte, in via Alberobello 153, Villa Maria, un'antica residenza immersa in un parco secolare, perfetta per suggestivi eventi e matrimoni in ogni stagione. Prenota da Villa Maria il pranzo di Ferragosto con musica e animazione allo 080 496 98 33.
3: Dal 5 al 30 agosto, l'Aia dell'Amicizia a Cassano delle Murge si trasforma nel palcoscenico dell'evento più travolgente dell'estate murgiana, la Festa di Pierino. Ogni sera concerti dal vivo, gonfiabili, tappeti elastici, fiumi di ottima birra bavarese e la bontà della cucina tipica murgiana, curata dall'agriturismo Amicizia. Programma su festeesaporimurgiani.it. Non fartelo raccontare. Vivi l'energia pura e svolta le tue serate. Venerdì 14 agosto, DJ set con Radio Puglia e te la zia in voce. Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
4: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
3: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
5: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, Via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 20.

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.

0: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
1: L'auto si è fermata? Niente panico, c'è Help Car, il soccorso stradale con mezzi d'avanguardia. Arriva in 2 minuti dalla chiamata al 335 60 72 851. Help Car a Castellana Grotte è anche deposito giudiziario, rimozione forzata e officina mobile con riparazioni in tempo reale per piccoli guasti. Help Car, sempre al tuo fianco H24.
2: A piccio risparmio per le tue bollette luce e gas da Angel Cell.
3: Ti offriamo consulenza gratuita per farti risparmiare e ti verrà il pricio di pagare le bollette. Vieni a trovarci nelle sedi di Castellana, Conversano e Monopoli e seguici sui social Angel Cell.
4: L'estate è arrivata, preparati al meglio con la farmacia pugliese a Castellana Grotte con promo imperdibili. Dal 30 al 50% di sconto sui solari Rilastil, Vichy e La Roche-Posay, fino al 50% su drenanti e bruciagrassi Aboca, Sauber e Marco Viti per rimettersi in forma. E per combattere il caldo, meno 30% su integratori Polase, Massigen e Carnidin. Farmacia pugliese, la tua estate in piena salute. Via Conversano 110 a Castellana Grotte. E per non perdere nessuna novità, seguici sui nostri canali social.
5: Sempre aperta, anche di domenica, la Tabaccheria delle Grotte è il tuo punto di riferimento pronto a soddisfare le tue necessità quotidiane. Nel cuore delle Grotte di Castellana offre servizi affidabili di pagamento bollette, edicola e spedizione e ritiro pacchi con Amazon Hub, Poste Italiane e UPS. Tabaccheria delle Grotte, in via Vito Matarrese 4 a Castellana Grotte. Vieni a trovarci.
6: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43, amorusotraslochi.it.
7: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, dentistaalbania.it.

0: A Radio Puglia sono le ore 20 e 3 minuti. Radio Puglia News.
1: Buonasera da Alessandro Cisilin. Apriamo con la notizia di un violentissimo terremoto che ha colpito la Colombia e altri paesi latinoamericani, compresi l'Ecuador e il Panama. 7.4 la magnitudo, epicentro nei pressi di San José de Palmar, nel dipartimento del Chocó nord-ovest della Colombia, a quasi 100 km di profondità. Decine gli edifici crollati in diverse città. I morti accertati finora sarebbero una cinquantina, ma si teme un bilancio ben peggiore. Diversi bambini, tra l'altro, si troverebbero sotto le macerie di un ospedale crollato. Ora in Italia l'inchiesta romana sull'attentato al conduttore di Report Sigfrido Ranucci riserva nuovi sviluppi. Walter Lavitola, già indagato, finisce in carcere. Laura Supino.
2: Walter Lavitola, faccendiere, ex giornalista ed editore, già in passato coinvolto in vicende illecite, è stato arrestato stamane a Roma con l'accusa di essere il mandante dell'attentato dinamitardo dell'ottobre 2025 davanti alla villetta di famiglia di Sigfrido Ranucci a Pomezia. A confermarlo, l'ordinanza di custodia cautelare in carcere eseguita stamane ed emessa dal GIP di Roma Morrica nell'ambito dell'inchiesta condotta dalla Procura Capitolina. Contestata anche l'aggravante del metodo mafioso. Analogo provvedimento è stato messo nei confronti del braccio destro di Lavitola, il camerunense Gomez Tavares, che al momento si trova in Africa. Obiettivo di Lavitola sarebbe stato lanciare Ranucci in politica, accrescerne la popolarità tramite l'attentato e ritagliare per sé un ruolo di primo piano. Lo stesso Lavitola avrebbe partecipato al primo sopralluogo a Pomezia assieme a Tavares, che avrebbe poi reclutato le quattro persone già arrestate nei mesi scorsi. Che Ranucci fosse al corrente del piano viene escluso dal GIP. Il conduttore di Report ne sarebbe piuttosto una vittima. Movente da chiarire, l'arresto non sia un pretesto per delegittimare la trasmissione e il giornalismo d'inchiesta, avvertono i legali di Ranucci.
1: Si terranno mercoledì mattina nella sua Stroppiana, nel Vercellese, i funerali in forma privata di Livio Berruti, il campione olimpico di 200 metri alle Olimpiadi del 1960 a Roma, morto ieri a 87 anni in una clinica torinese. Figura altamente rappresentativa dello sport italiano, ricorda il presidente della Repubblica Mattarella. Il CONI ha disposto un minuto di silenzio in tutte le manifestazioni sportive della settimana, bandiere a mezz'asta nella sede del Foro Italico. Lo stesso fuoriclasse piemontese, in una recente intervista alla Gazzetta, ricorda la gioia senza barriere delle Olimpiadi romane e qualche problema in più invece per gli atleti odierni.
3: Quel calore e quel colore di quel settembre romano, dove c'era questo diciamo eccesso quasi di simpatia, di amicizia, di passione, dove tutti ci sentivamo uguali, tutti ci sentivamo amici, tutti ci sentivamo partecipi di una bella festa dello sport, ma senza nessuna discriminazione. Quindi veramente era una bella festa dello sport dove tutti si divertivano col sorriso. Ormai c'è una tale ridda di interessi extrasportivi che hanno avvolto lo sport, che l'aspetto sportivo praticamente agonistico è diventato quasi corollario di tante altre cose, e con l'aspetto purtroppo anche della curiosità quasi morbosa che ha il pubblico di sapere tutto quello dei suoi campioni, per cui hanno perso i campioni d'oggi quella libertà che noi avevamo quando facciamo le gare.
1: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona serata.
0: Radio Puglia, meteo.
4: Un saluto agli amici di Radio Puglia da Sofia Inglese di Trebi Meteo.
5: Nelle prossime ore ampi spazi di cielo sereno su gran parte della Puglia e della Basilicata, solo qualche nuvola in più potrà insistere sui settori interni. Domani situazione pressoché analoga, splenderà il sole, ancora qualche nuvola in più sui rilievi tra pomeriggio e sera. I venti inoltre saranno deboli o del tutto assenti e con mari calmi o poco mossi e calde d'afa molto intensi con picchi anche di 36-37 gradi. Per tutti i dettagli scaricate l'app di Trebi Meteo.

0: Certe canzoni hanno la capacità di migliorarci la giornata, come certe bontà. Provate la straordinaria mozzarella fior di latte deliziosa, un grande classico dal sapore inconfondibile, realizzata con il miglior latte del territorio pugliese. Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
0: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
1: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook La Locanda del Riccio.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
3: BMW Ultramotor, Bari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
4: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
5: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
6: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
7: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
6: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333 800 58 23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
7: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.
8: Radio Puglia.
9: Per due come noi non ci sono favole. Due come noi, ma smetti di piangere. Per due come noi, salutami i tuoi. Sai, se ti

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Alla Fenice Pizzeria Braceria, Dario e Betta hanno trasformato la loro passione per la buona cucina e per i prodotti tipici del territorio in un'autentica esperienza di gusto, carni pregiate, frullature audaci, pizze creative e le inconfondibili scrocchiarella e pan scrocchia, fragranti, leggere, buonissime. La Fenice Pizzeria Braceria, sempre aperto a Castellana Grotte in via Michele Latorre 72.
4: Dimentica il calendario! La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno! Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre! Rendi la tua estate più bella! Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre! Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai! Info e coupon su acquaparkignazia.it.
5: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena, composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
6: C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte, dall'altra parte, è uno spettacolo. Info max 347 011 58 72.

la radio che spinge. Radio Puglia.

0: Insieme a Radio Puglia e ANAS, viaggi sicuro e informato. Ogni giorno notizie e aggiornamenti su traffico e viabilità.
1: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
2: E un gelatino o uno stuzzichino?
1: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
3: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad, grande spesa a piccoli prezzi per farti risparmiare su tutta la spesa. Fino al 20 agosto, tantissimi prodotti a 1, 2, 3 euro. Scopri di più su conad.it.
4: A Castellana Grotte, in via Alberobello 153, Villa Maria. Un'antica residenza immersa in un parco secolare, perfetta per suggestivi eventi e matrimoni in ogni stagione. Prenota da Villa Maria la cena con ballo di domenica 16 agosto allo 080 496 98 33.
5: Dimentica il calendario! La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno! Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
6: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri.
7: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
6: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri. 339-53-65-659. Ristorantealbachiara.it. Aperto tutti i giorni.
8: Garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri la sportività di Audi A1 Sportback S-Line Edition con Audi Value. A partire da 299 euro al mese per 35 rate, con un anticipo di 5.197 euro e una rata finale di 17.316 euro. TAN 4,45, TAG 5,54, fino a 45.000 km.
9: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
10: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.

Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato.

0: Radio Puglia.
1: Dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi, non sono problemi.

0: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Vuoi morbidezza e resistenza? Cioè, comprami subito la carta igienica da 12 rotoli a 5,99€. Trovi anche l'asciugatutto comprami spesso 3 veli 6 rotoli a 4,99€. E trovi in offerta anche la bobina comprami sempre a 3,99€. Tanta carta di qualità per una scorta adatta a tutti i bisogni. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza.
1: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
4: Perché se non Deghi, non ci credi.
5: C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte, dall'altra parte, è uno spettacolo. Info max 347 011 58 72.

0: Radio Puglia.
1: Quanti disegni ho fatto, rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita, questa pagina è pigra. Vado di

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1.500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
3: E un gelatino o uno stuzzichino?
2: Sì, e con 1,50 euro in più scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
1: C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirl Sfasano, pronto a correre il rischio? La notte, dall'altra parte, è uno spettacolo. Info max 347 011 58 72.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che prego.